0: ispirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo e credetemi si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto4Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a moto4peace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra Top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
1: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is I Want

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Mega Mix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan Wei Karen.

0: again.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: Like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: Così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao!
1: Ciao! È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 500 81. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Chi erano gli Smile? Gli Smile erano una rock band londinese di fine anni 60. I membri principali erano Brian May alla chitarra, Roger Taylor alla batteria, Tim Staffel al basso, ma dopo l'uscita di Staffel entrò Freddie Mercury e Joe Deacon. Ora, Brian May ha riportato alla luce una delle gemme nascoste nell'archivio dei Queen. Lo aveva promesso e lo ha fatto. In occasione del suo speciale radiofonico per Planet Rock, il 78enne chitarrista ha fatto ascoltare per la prima volta l'inedito Not For Sale Poor Al Bird. May ha raccontato che la registrazione è datata 1974, anno in cui i Queen lavorarono prima a Queen 2 e poi a Sheer Ear Attack. È una canzone che risale a molto tempo fa, ma che io sappia nessuno ha mai sentito questa versione, ha detto lo storico braccio destro di Freddie Mercury, prima di aggiungere che Not For Sale Poor Al Bird farà parte di una ristampa dei Queen 2, attesa sugli scaffali nei negozi di musica per il 2026. Not For Sale Poor Al Bird venne originariamente registrata durante le sessioni di registrazione per Queen 2, ma non entrò nella tracklist finale. Una versione bootleg del brano era già circolata dalla band pre-Queen di Brian May, gli Smile. Queen 2, pubblicato originariamente l'8 marzo 1974, è considerata una pietra miliare della discografia della band capitanata da Freddie Mercury. Al momento del suo inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame, è stato definito un pilastro della storia della musica. Potreste aver sentito una versione bootleg di questo brano degli Smile. È una canzone che risale a molto tempo fa, ma per quanto ne so, nessuno ha mai sentito questa versione, che è ancora in fase di lavorazione e apparirà nella prossima riedizione dell'album Queen 2 il prossimo anno. Ma la inserisco di nascosto perché sono semplicemente affascinato dal sapere cosa ne pensano le persone. È una canzone molto molto antica, chiamata Polar Bear, ed è il mio addio al Natale. Vi auguro di trascorrere dei momenti meravigliosi, di godervi il cibo, la vostra agilità, i vostri amici e la vostra famiglia, e di avere un fantastico anno nuovo. Dio vi benedica.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Il diario di bordo di Moto4Peace.
2: 10 e 11 ottobre 2020, il team di Moto4Peace è nel Piacentino per il Through Adventure Off-Road Academy di Honda. Sentiamo Bernardo Lepore.
3: Sì, stiamo facendo un corso di off-road. Di off-road sarebbe l'Accademia di Honda Italia. È praticamente la scuola che prepara i piloti. Ed è molto molto interessante, anche se pensavo si faticasse tanto di meno.
4: La fatica è dovuta all'impegno, alla difficoltà del circuito, alle condizioni climatiche?
3: La fatica è dovuta a tutto, perché stai su un anello, giri, fare gli esercizi, poi magari ti trovi, ripeto, ad assumere delle posizioni che a te sembrano innaturali, ma sono quelle che poi ti agevolano la guida in fuoristrada. E però per mantenerle, diciamo che è un notevole sforzo fisico, specialmente alle 5 che siamo qua a fine giornata.
4: E come sta andando?
3: No, sta andando bene. Speriamo che non ci rimandano a settembre.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
0: Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010.
2: 2010 logbook.
3: 15 maggio 2010, ore 17:20. La notte tra i russatori è andata bene, se non fosse stato per un ghibli improvviso talmente potente da svegliarci tutti. Temevamo che il vento di sabbia potesse far cadere le moto, talmente era potente. Mai vista una cosa simile in vita mia, forse solo su Discovery Channel. Gli operatori hanno filmato tutto, il vento, la tempesta di sabbia e noi in mutande a spostare le moto al buio. Fortuna che il ghibli di mattina è passato e così abbiamo ripreso il viaggio. Si prevede di attraversare anche il deserto libico e ritrovarci in pratica a ridosso della frontiera egiziana. Dopo 400 km però siamo stati bloccati da una nuova tempesta di vento e sabbia. Ci sono stati punti in cui la visibilità era pari a 5 metri ed il vento talmente potente da bloccare quasi la marcia. Si viaggiava infatti con estrema difficoltà a 40 km orari. Fortuna che abbiamo trovato un albergo, così i caschi che sono stati praticamente intasati dalla sabbia. Anche le moto hanno sofferto molto. Tutti gli interruttori luci e frecce sono rimasti bloccati a causa della sabbia. Il nostro intento è riposare bene stasera, coricandoci prestissimo per alzarci alle 5 e partire alle 6. Di solito tra le 5 e le 9 il vento non è molto forte. Dovremo affrontare il deserto e così, se dovesse accadere qualcosa, avremmo a disposizione l'intera giornata. Altra caduta, questa volta è toccato allo spagnolo che viaggia su una BMW R1200GS Adventures. Fortunatamente nessun problema, né per lui, tantomeno per il camera Nagiose che si trovava proprio dietro di lui a fare le riprese. Sono sempre in questo posto impronunciabile ed invivibile, Ajdabiya, rinchiuso nella stanza di albergo e di ritorno dall'Internet Point da dove ho spedito queste informazioni. Condivido la stanza con un compagno di viaggio, un commissario della Polizia di Stato, si chiama Pierpaolo. Lui dorme già mentre io scrivo. Viaggiare in queste condizioni di vento fortissimo, accompagnata dalla sabbia del deserto, pur essendo durissimo da affrontare, è allo stesso tempo affascinante, unico, mai visto. Ti mette alla prova contro una forza della natura che sconosci, che ti studi, accelerando abilmente e mantenendo il massimo della tua concentrazione per non sbandare, per non perdere l'equilibrio. C'è anche un lato affascinante. Quando succede tale fenomeno, in alcuni tratti è come se tu guidassi su una strada in fiamme. Immagina di bagnare il tuo pavimento di casa con dell'alcol e poi dai fuoco. Poi accendi un ventilatore. Avrai le fiamme che sembreranno danzare sul pavimento e si muoveranno veloci in direzione opposta al ventilatore. Qui succede una cosa del genere e lo scenario, credetemi, è affascinante. È chiaro che quando lo affronti per delle ore, ti mette a dura prova. A me, ad esempio, adesso fa parecchio male il collo, la schiena, alta, a sinistra, proprio perché assume una posizione di contrasto alla forza del vento.
4: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie. Would be better if I was French.
5: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
5: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
5: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
7: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
8: Ciao Carose, sogno Calogero Concetto e chiamo dalla Sicilia Calascibetta. Ho scoperto Radio Moto for Peace, la radio che mi dà tanta compagnia e tanta felicità. Ciao.
4: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere, contatti senza frontiere.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.

0: A Moto News non si parla solo di moto, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote, più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici, non è vero Marco?
1: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio, uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
0: Beh, sicuramente importante anche la preparazione e la messa a punto di questi furgoni che tutte le volte vengono messi a dura prova. Senti, prima di ogni missione quindi cosa succede a questi furgoni?
1: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili, e a tal proposito su Roma abbiamo il nostro amico, il nostro punto di riferimento che da molti anni ci supporta e sopporta, che è la concessionaria Iveco Strappini di Orte, che pazientemente e con molta professionalità ci risolve i problemi, come ad esempio al rientro dall'ultima missione in Africa, in cui tutti i mezzi sono stati messi a dura prova, sono stati massacrati, ma in particolare i furgoni hanno sofferto più di tutti. Quindi poter contare su un'assistenza meccanica di qualità è indispensabile e fondamentale.
2: Sudamericano, ore, musica latina, ora, radio Moto for Peace, Sudamericano.
3: Es la hora de Sudamericano.
4: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

Andrew Gold nasce a Burbank, in California, il 2 agosto 51 da genitori famosi. Suo padre, infatti, Ernest Gold, è un affermato compositore di colonne sonore, fra cui quella di Exodus, mentre sua madre, Marnie Nixon, ha lavorato nel cinema doppiando per le parti cantate le voci di attrici come Natalie Wood e Audrey Hepburn in molti dei più famosi film musicali di Hollywood, fra cui West Side Story, My Fair Lady e Il Re ed Io. Andrew imparò quindi a suonare la chitarra e il piano verso i 15 anni e formò il suo primo gruppo, chiamato Bindle, che includeva anche Wendy Waldman. Il gruppo diede a Gold la possibilità di fare esperienza in studio e gli permise di fare anche conoscenze che si sarebbero rivelate importanti, in particolare con Edwards e con il produttore Chuck Plotkin. Dopo lo scioglimento dei Bindle, Gold lavorò come session man prima di unirsi insieme a Edwards a un gruppo chiamato Rangers. Quando Linda Ronstadt sentì i nastri del gruppo, invitò i due a lavorare con lei sia nei concerti che negli studi. Gold è così diventato il braccio destro della Ronstadt, dandole il contributo della sua versatilità strumentale e lavorando anche in molti degli arrangiamenti. Nel frattempo ha continuato il suo lavoro di session man, suonando nei primi due album di Wendy Waldman e nei dischi di Art Garfunkel, Carly Simon e Ludon Wainwright. Nel 1975 poi firmò con la Asylum, il suo primo album di debutto, prodotto da Plotkin e subito pubblicato lo stesso anno. Le canzoni in esso contenute, costituite principalmente da materiale pop abbastanza sofisticato, erano tutte sue composizioni e opera sua anche buona parte.

bocce ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Per anni ci è stato ripetuto che tutto era chiaro, che ogni collegamento fosse impossibile, che le domande fossero complottismo. E invece oggi proprio il CDC, l'istituzione che per decenni ha blindato la narrazione ufficiale, ammette falle enormi nei propri dati, nei propri metodi, nelle proprie conclusioni. Non è una teoria, sono documenti ufficiali. E allora la domanda diventa inevitabile: quanto altro non è stato detto? Quanto altro non è stato cercato? Quando la scienza diventa dogma, il problema non sono i cittadini che fanno domande, il problema sono le istituzioni che hanno paura delle risposte. Ci sono momenti in cui un'istituzione si tradisce da sola. Il CDC lo ha fatto il 19 novembre 2025, quando ha ammesso ciò che qualunque osservatore onesto sapeva da anni. La frase «i vaccini non causano l'autismo» non poggiava su prove solide. Non si tratta di una sfumatura linguistica né di un aggiornamento tecnico, è un ribaltamento clamoroso di 20 anni di retorica ufficiale, una rivelazione che mette in discussione l'intero impianto comunicativo della sanità pubblica statunitense. Il CDC non dice che i vaccini causano l'autismo, lo ribadiamo, ma ammette qualcosa di assai più grave. Non è stato dimostrato che non lo causino, almeno per i vaccini somministrati nei primi mesi di vita. La domanda che ora si impone con tutta la sua forza è la più semplice e la più scomoda. Com'è stato possibile che un'agenzia federale abbia trasformato una mancanza di prove in una certezza assoluta?
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here only during one day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
6: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days, only at Macy's One Day Sale, tomorrow.
7: International music by Radio Motor.

0: Ciao, sono Serena, anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Camminando per strade deserte nel centro di Roma.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Nel 2002 Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
5: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
5: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
5: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
5: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
7: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one-day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here, only during one-day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
8: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's one-day sale. Tomorrow.
9: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
11: Music in the mix with your favorite DJ.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
5: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare, oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800 95 7766 dal fisso e lo 06 4298 6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
6: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Usando laser estremamente potente, gli scienziati puntano a stabilire un contatto con gli alieni situati fino a 20.000 anni luce di distanza. Un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology propone di creare una sorta di faro cosmico con tecnologia laser sufficientemente potente da attirare l'attenzione di civiltà aliene situate fino a 20.000 anni luce di distanza. La ricerca è stata pubblicata di recente. Secondo i risultati della ricerca, sarebbe sufficiente un laser ad alta potenza da 1 a 2 megawatt focalizzato attraverso un enorme telescopio da 30 a 45 metri. Questa combinazione sarebbe in grado di produrre un raggio di radiazione infrarossa abbastanza potente da distinguersi dall'energia del sole nello spazio aperto. Secondo gli esperti, una volta che la potenziale civiltà aliena abbia captato questo segnale e magari risposto, potrebbe essere sviluppato un sistema per trasmettere brevi messaggi e comunicare. Gran parte della tecnologia per ottenere questo tipo di comunicazione è già disponibile per l'utilizzo.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here only during one day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
7: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days, only at Macy's One Day Sale, tomorrow.

Oggi vogliamo scoperchiare un vaso di Pandora, uno di quei vasi colmi di fake, colmi di bugie, colmi di credenze. È il vaso della musica. Negli ultimi anni abbiamo visto artisti come Zara Larsson, Justin Bieber, Childish Gambino e Coldplay dominare classifiche social, ma quanto di questo successo è davvero spontaneo? Una recente intervista pubblicata da Billboard durante il festival South by Southwest, che ha acceso un dibattito importante, protagonisti erano due manager dell'agenzia Chaotic God Project, Jesse Corin e Andrew Spillman, che hanno raccontato apertamente alcune strategie dietro la viralità musicale globale. Il punto centrale è questo. La viralità non è sempre organica, secondo loro esistono vere e proprie fabbriche digitali con centinaia di smartphone utilizzati per creare migliaia di account social, soprattutto su TikTok, e questi account servono a pubblicare contenuti, commentare e costruire attorno a un artista una narrativa precisa. In pratica non si tratta solo di gonfiare i numeri con bot, ma di simularne una fanbase reale. Commenti, interazioni, entusiasmo, tutto orchestrato per far percepire un artista come già affermato e popolare. E quando le persone vedono tanto movimento tendono a seguirlo. Questo meccanismo quindi non si ferma solo ai social. Secondo quanto dichiarato, viene applicato anche ad eventi come esibizioni live, programmi famosi o concerti. Si parla di figuranti pagati e attività online coordinate per far sembrare gli eventi più partecipati e richiesti di quanto siano realmente. Il concetto chiave usato dai manager è controllare la narrativa, influenzare cioè la percezione pubblica per guidare il successo di un artista. Ora però attenzione, queste pratiche non sono completamente nuove. Da anni si parla di streaming farm e di strategie digitali aggressive, ma sentirle spiegare così apertamente da chi lavora con i grandi nomi fa un certo effetto. C'è poi un altro aspetto importante, l'accesso. Queste strategie costano moltissimo e sono disponibili solo per gli artisti già sostenuti da grandi budget. Questo crea quindi un sistema chiuso, dove chi ha risorse continua a crescere, mentre gli artisti emergenti restano fuori. Ed è qui che nasce il vero problema, non tanto l'esistenza di queste tecniche, ma il fatto che il mercato diventa sempre meno meritocratico. Per un artista indipendente, quindi, competere sui social o sulle piattaforme streaming diventa quasi impossibile. Senza un budget non puoi entrare nel gioco, è ovvio. Qual è l'alternativa allora? Secondo molti resta una sola strada, davvero autentica, e cioè il contatto diretto con il pubblico, i live, la crescita lenta ma reale, persona per persona. E credetemi, a questa cosa ci ho pensato, poi ve ne parlerò più avanti. Infine però colpisce anche il silenzio attorno a queste dichiarazioni. Nonostante la fonte autorevole e i nomi coinvolti, il tema non ha avuto grande risonanza mediatica. Questo lascia quindi aperta una domanda: quanto di ciò che ascoltiamo e seguiamo è davvero frutto delle nostre scelte e quanto invece è guidato da strategie invisibili?

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, è illegale portare una tanica di carburante in auto in Portogallo.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Behind, dietro le storie della musica.
14: A settembre 2025 a Lovo Arena di Wembley si ospiterà il Together for Palestine, un grande concerto benefico ideato da Brian Eno per raccogliere fondi a favore della popolazione palestinese. Tutto il ricavato sarà destinato a Choose Love, un'organizzazione umanitaria che lavora direttamente con realtà locali a Gaza per fornire cibo, medicinali e altri aiuti essenziali. Al fianco di Eno ci sarà anche Damon Albarn, che ha voluto dare un contributo diretto con la sua musica e il suo messaggio. Il pacifismo è un'azione. La pace è un'azione. Questo è il momento di fare qualcosa, è uno dei mantra dell'appuntamento. Il senso dell'evento è proprio questo, usare la musica per reagire a una situazione, come ha spiegato Brian Eno, per non restare in silenzio di fronte a ciò che accade a Gaza ed equivarrebbe ad essere complici. Il cast è ampio e attraversa diverse generazioni e stili musicali. Oltre ad Albarn e Brian Eno, saliranno sul palco artisti come Jamie Hicks, King Cruel, James Blake, Samantha Hot Chip, Bastille, Paloma Faith, Grantia, Peng, Mabel, Cat Barnes e Rachel Kinoruri. Ci saranno anche musicisti palestinesi come Adnan Jubran, Farai Suleiman e Nai Borguti. Alcuni ospiti speciali faranno apparizioni uniche, tra cui Riz Ahmed, Rina Sawayama e Pink Panthers. L'evento non sarà solo un concerto, ma anche uno spazio artistico pensato per raccontare la cultura palestinese. La scenografia sarà curata da S. Devlin in collaborazione con l'artista visiva Malak Mattar. L'idea è creare un'esperienza che faccia riflettere, non solo intrattenere. In un mondo musicale dove le prese di posizione pubbliche possono facilmente generare polemiche,

Together for Palestine sceglie di mettere solidarietà al centro e senza ambiguità, in un modo per usare la musica come strumento di consapevolezza e offrire il sostegno concreto a chi vive una crisi umanitaria.

0: di bordo del 2004.
1: Quaderno de bitácora 2004.
2: 2004 logbook.
3: Il diario di bordo di Moto4Peace.
4: Ci siamo. Ecco la perla del deserto. Antica capitale carovaniera è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. È di gran lunga la città antica meglio conservata della Libia. Soprannominata la perla del deserto, non smette mai di affascinare i visitatori. Fondata 2000 anni fa, è la più bella oasi fortificata del deserto ed è circondata da dune a perdita d'occhio. Protetta da una muraglia bianca, la città antica è una successione di tipiche abitazioni poste su tre piani. Le case, insieme ad un labirinto di viuzze, conservano il fascino della città vecchia, immersa in un'oasi dove berberi, tuareg e arabi vivono ancora pacificamente. Il tempo è tiranno. Il ritardo accumulato nella traversata del deserto non ci lascia scelta. Le soste devono essere poche e brevi per permetterci di recuperare le ore perdute e di rispettare o quasi la roadmap. La visita a Ghadames si limita alla città vecchia e poi, consapevoli che per arrivare a Nalut ci aspettano circa 350 km di deserto sabbioso, ci rimettiamo subito in viaggio, lasciando dietro di noi la perla del deserto. Gli inconvenienti non mancano anche in questo tratto di strada, ma ormai sappiamo come affrontarli, vista l'esperienza accumulata in oltre 1300 km di sabbia, rocce e piste sterrate. Sembra quasi un miraggio l'asfalto della strada che ci porta verso le colline che ospitano Nalut. Arrivati in città, ci riuniamo. Facciamo un piccolo briefing in un locale del posto, dove possiamo mangiare qualcosa e riposarci. Rivediamo il percorso e decidiamo di affrontare la Tunisia attraversando il lago salato di Chott El Jerid. Per la notte ci fermeremo qui, ma prima che diventi buio, facciamo una visita alla città vecchia di Nalut.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: Ciao, sono Ambra Santarelli e questo è il mio brano Ci siamo detti. Un saluto a tutti gli amici e agli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Spero

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: non c'è nessuna emergenza climatica. Un gruppo internazionale di oltre 1500 scienziati e professionisti della Global Climate Intelligence Group ha pubblicato una dichiarazione che sfida la narrativa dell'emergenza climatica. Ecco i punti salienti. Il clima è sempre cambiato naturalmente. La Terra ha vissuto cicli di riscaldamento e raffreddamento ben prima dell'era industriale. Esempio, la piccola era glaciale terminata nel 1850. Il riscaldamento attuale è più lento di quanto previsto dai modelli dell'IPCC, dimostrando che la scienza climatica è ancora incerta. I modelli climatici sono sempre inaffidabili. Sovrastimiamo l'impatto della CO2 e ignoriamo i benefici dell'aumento di anidride carbonica. La CO2 invece è essenziale per la vita. Non è un inquinante, ma il fondamento della fotosintesi e della crescita delle piante. Livelli più alti di CO2 hanno reso la terra più verde e migliorato i raccolti agricoli. Nessun aumento reale di disastri naturali. Non ci sono prove che uragani, alluvioni o siccità siano diventati più frequenti o intensi a causa del riscaldamento globale. Le politiche di riduzione della CO2, invece, sono costose e dannose. Serve una politica climatica razionale. Nessuna emergenza giustifica il panico o misure drastiche come il net zero CO2 entro il 2050. L'obiettivo dovrebbe essere energia accessibile e prosperità, non allarmismo ingiustificato. In conclusione, gli scienziati della Clintel chiedono un approccio scientificamente equilibrato al clima, rifiutando l'allarmismo e sostenendo politiche energetiche pragmatiche. La loro missione è consigliare governi e aziende basandosi sui dati reali, non su modelli catastrofisti. Messaggio chiave: non c'è crisi climatica, servono più scienza e meno ideologia.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here only during one day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
5: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days, only at Macy's One Day Sale, tomorrow.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

0: Menschen.
1: Scusate se parlo male, ma ho perso tutti i denti.
2: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.

Chiudete gli occhi per un momento. Immaginate di entrare in un locale di New Orleans all'inizio del Novecento. Fa caldo, un caldo soffocante. Le finestre sono aperte, sì, ma non entra un filo d'aria. Decine di persone ballano strette l'una all'altra, il pavimento scricchiola. I musicisti suonano senza sosta e l'aria è impregnata dell'odore del sudore. Se qualcuno entrando avesse detto «qui c'è proprio del funk», non vi avrebbe fatto un complimento, perché prima di diventare uno dei generi musicali più influenti della storia, il funk era semplicemente un cattivo odore.

La parola funk compare nell'inglese americano già tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Indica un odore forte, acre, stagnante. L'origine più probabile è il francese antico funkeur, ovvero fumare, emanare cattivo odore, quindi. Da lì il termine arriva all'inglese con un significato decisamente poco elegante. Negli Stati Uniti quella parola assume però una connotazione sociale, razziale. Veniva spesso utilizzata in modo dispregiativo nei confronti degli afroamericani, associando il loro lavoro fisico, il sudore e il corpo a qualcosa di sporco, di volgare, insomma di inferiore. Era un insulto, ma la storia della musica ci insegna una cosa straordinaria. Spesso ciò che nasce come discriminazione può essere trasformato in orgoglio. Ed è esattamente quello che accadde. La comunità afroamericana prese quella parola, la fece propria e la cambiò completamente di significato. Funk non era più qualcosa di cui vergognarsi. Diventava autenticità, verità. Diventava il corpo che vive, che danza, che lavora, che prega. Perché il funk nasce prima ancora che nei social, nelle chiese. Nelle chiese afroamericane del sud degli Stati Uniti, dove il culto religioso era profondamente diverso da quello europeo, non era composto da un silenzio e dalla distanza, era fisico. Le persone cantavano, battevano le mani, rispondevano al predicatore, piangevano, urlavano, si muovevano.

0: spiritualità passava attraverso il corpo ed è proprio per questa connessione tra ritmo, emozione e movimento che diventerà uno dei pilastri della musica afroamericana. Pochi anni dopo a New Orleans, quella stessa energia entra nei locali da ballo ed è qui che compare una figura quasi leggendaria, Buddy Bolden. Non esistono registrazioni della sua musica, nessuno sa con precisione come suonasse, eppure viene considerato ancora oggi uno dei padri del jazz. Tra i suoi brani più celebri c'era Funky Butt. Il titolo oggi può sembrare divertente, ma il riferimento era molto concreto. I locali erano pieni di persone che ballavano fino allo sfinimento, si sudava, si respirava, un'aria pesante, c'era odore di corpi. Quell'odore diventava parte dell'esperienza musicale. Funky significava reale, vero, senza filtri. Con il passare degli anni il termine entra nel linguaggio dei musicisti jazz. Negli anni 20 e 30 artisti come Louis Armstrong o Jelly Roll Morton utilizzano funky per descrivere un modo di suonare più intenso, più caldo, più vicino al blues. Non è ancora un genere musicale, è un atteggiamento, un suono che ha un'anima, un'esecuzione che non cerca la perfezione tecnica, ma l'emozione. Poi arriverà la rivoluzione. E questo avverrà negli anni 40, dove esplode il bebop. Musicisti straordinari come Charlie Parker o Dizzy Gillespie trasformeranno completamente il jazz. Le armonie diventano sofisticatissime, gli assoli sono velocissimi, la musica diventa quasi una sfida intellettuale e straordinaria, ma anche difficile. Negli anni 50 molti musicisti sentono il bisogno di riportare il jazz con i piedi per terra. Nasce così l'hard bop. Artisti come Art Blakey, Horace Silver o Cannonball Adderley recuperano il gospel, il rhythm and blues e il blues. Le linee di basso diventano quindi più pesanti, la batteria insiste sul groove, i fiati sono aggressivi e il pubblico torna a muoversi. In quel periodo si comincia a parlare di funky jazz, è il ponte perfetto verso ciò che accadrà da lì a poco, perché negli anni 60 comparirà un uomo destinato a cambiare tutto, James Brown.
1: One, two, three, ho!

0: soul.
1: Non inventa il funk da zero, lo distilla, lo rende essenziale, lo porta all'estremo. James Brown prende il rhythm and blues e lo smonta completamente. Nelle sue canzoni non conta più tanto la melodia, conta il ritmo. Ogni strumento diventa una percussione. La chitarra non accompagna, ma colpisce. Il basso non segue, ma guida. La batteria costruisce una macchina perfetta. I fiati non decorano, esplodono. Brani come Papa Got Brand a New Bag e I Got You, I Feel Good e soprattutto Cold Sweat ridefiniscono completamente il concetto di groove. Da quel momento il funk non è più aggettivo, è un genere musicale ed è impossibile restare fermi. Ma la storia non finisce qui. Negli anni 70 il funk esplode in tutte le direzioni. Da una parte troviamo Sly and the Family Stone, una band rivoluzionaria perché composta da bianchi e neri, uomini e donne, rock, soul, gospel, psichedelia, tutto insieme. Il loro album Stand dimostra che il funk può essere anche politico, sociale e profondamente innovativo. Poi arrivano i Parliament, guidati da George Clinton. Con il loro funk diventa fantascienza, costumi spaziali, concerti teatrali, astronavi sul palco. L'album Mothership Connection è una delle opere più importanti della musica afroamericana. È il manifesto del P-Funk, il funk psichedelico, colorato, libero, surreale. Quasi nello stesso periodo, i The Meters da New Orleans costruiscono il funk più minimale che esista. Pochissime note, ma ogni nota è nel posto giusto. Molti dei loro groove diventeranno tra i campioni più utilizzati della storia dell'hip hop. Negli anni 80 arriva un altro genio, da Minneapolis, Prince.

Con album come Controversy, 1999 e Purple Rain prenderà il funk e lo fonderà con il rock, il pop, l'elettronica, il soul. E il risultato sarà qualcosa di completamente nuovo, sexy, elegante e virtuosistico. Insomma, inimitabile. Anche Rick James contribuisce a rendere il funk uno dei linguaggi dominati dalla musica americana. E mentre tutto questo accade, il funk cambia il mondo. Senza il funk non esisterebbero la disco, non esisterebbe gran parte dell'hip hop, non esisterebbe il moderno R&B. Il DNA del funk è ovunque, ed è forse questa la sua vittoria più grande: essere nato da una parola che significava puzza ad essere diventato il profumo della libertà musicale. Se volete iniziare un viaggio nel funk, ecco 5 ascolti fondamentali: Cold Sweat, come abbiamo detto, di James Brown, il brano che cambia tutto; Stand, di Sly and the Family Stone, dove il funk incontra la rivoluzione sociale; Mothership Connection, dei Parliament, il capolavoro del P-Funk; Controversy, di Prince, che porta il funk degli anni Ottanta; e infine una raccolta dei Meters, per capire come poche note possono creare uno dei groove più irresistibili mai registrati. Perché il funk in fondo non è stato solo un genere musicale, è un modo di stare al mondo, significa essere veri, imperfetti, fisici e liberi. Ed è forse proprio per questo il motivo per cui dopo più di un secolo continua ancora a farci muovere senza nemmeno accorgercene.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: 25 maggio 2018, ben ritrovati in questo appuntamento quotidiano di speciale Anonimi della Fede insieme a Richard qui su Radio Moto for Peace o sulla sezione dedicata del sito motoforpeace.it o ancora sulla sezione audio della nostra applicazione che spero abbiate scaricato anche perché è gratuita. Questo programma segue da vicino tutte le avventure e anche disavventure purtroppo del team di Moto for Peace che si trova in missione nel sud del continente africano ed in questi giorni in Zimbabwe. Notizia del giorno di ieri, che vi abbiamo immediatamente comunicato, è stata la malattia che ha contratto il collega spagnolo Luis, la malaria. Ha trascorso la notte in ospedale, a quanto pare sta un po' meglio rispetto a ieri, anche se la febbre è sempre abbastanza alta, ma sentiamo subito a tal proposito Bernardo Repoe, il capo spedizione. Ciao Dino, buongiorno, dai, ci rassicuri un po' sulle condizioni di Luis?
4: Buongiorno Richard, buongiorno da Awange, dalla diocesi di Awange. E, allora,

0: prima cosa importante è che da dire è che ieri sera siamo andati in ospedale da Luis, che naturalmente ha un febbrone altissimo, però le condizioni sono sicuramente migliori di quando è entrato. E i medici non sono assolutamente preoccupati del suo stato, perché qui, e come puoi ben immaginare, curano la malaria come da noi si cura il raffreddore, soltanto che bisogna vedere come risponde alla cura, e questo vuol dire che naturalmente non lo possiamo abbandonare qui, e ci fermiamo qui ad Awang finché le sue condizioni non permettono di uscire dall'ospedale. Naturalmente per questo tipo di patologia solitamente la permanenza sono 2, 3, 4 giorni al massimo, poi dipende sempre da che tipo di malaria, perché i ceppi di malaria a quanto pare sono più di 1, 4, 5, 6, una cosa di questo tipo.
1: E quindi per la continuazione del viaggio come si mette adesso?
0: E per quanto riguarda la prosecuzione del viaggio, siamo quindi costretti a modificarla ancora, quindi cosa faremo? Sicuramente non saliremo per lo Zimbabwe fino a Gweru, però avremo la possibilità di documentare alcune importanti realtà in questa provincia. Riusciremo a partire? Ci sposteremo presso la diocesi, anzi la missione di Fatima, che è a sud di dove ci troviamo adesso, e poi il viaggio proseguirà in Botswana per Francistown e tappe seguenti. Quindi al momento, ecco, le cose sono stabili in questo senso, e naturalmente si cerca di non drammatizzare. Questi sono eventi che attraversando questi paesi non è che ci si può sottrarre. La malaria in alcuni di questi paesi è una causa di morte fra le principali, soprattutto perché molti non sanno di averla, specialmente nelle zone rurali. Molte persone, quando si sentono male, pensano che magari può essere altra cosa, e quando si recano poi in ospedale magari è troppo tardi, perché la malaria ha complicato o danneggiato organi importanti. E poi c'è invece l'aspetto del curandero, che il curandero è un po' lo stregone che magari non ti dice vai in ospedale, ma magari ti dà una pozione oppure ti fa una magia e tu te ne vai al creatore senza accorgertene. Quindi questo è. Al momento quindi rimaniamo sereni. Tutto quello che è capitato finora, naturalmente attraversando questi paesi, prima per le strade, per gli incidenti o per la burocrazia allucinante che abbiamo, in cui siamo incappati, è naturalmente l'Africa. Questa è l'Africa, e se la vuoi attraversare ti devi preparare ad affrontare tutte queste situazioni. Un caro abbraccio e buona giornata.
1: Eh sì, è proprio così. L'Africa ha il suo grande fascino, ma è anche pericolosa. Ciao Dino, ci risentiamo sicuramente nelle prossime edizioni. La fortuna del team è che nei prossimi giorni, quando riprenderanno a viaggiare, il fine tappa sarà sempre caratterizzato dalla presenza di un ospedale. Ciò significa, facendo tutti gli scongiuri possibili, che se qualcun altro dovesse aver contratto la malaria, potrà tranquillamente essere curato. Speriamo davvero che non ce ne sia assolutamente bisogno. Tantissimi gli auguri di pronta guarigione dedicati a Luis sui nostri profili social. Continuate pure a scrivere, grazie anche a nome suo. È tutto per questa edizione. Al prossimo appuntamento ed un saluto da parte di Richard.

ogni giorno in modalità random su Radio Motofortis. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

0: i cartelloni pubblicitari con gli ologrammi. A Milano, in Corso Como, è stata introdotta la più recente evoluzione della pubblicità outdoor 3D, con una vetrina a livello del suolo anziché in cima a un edificio. Questa innovazione, che sembra quasi futuristica con i suoi ologrammi, offre un'esperienza visiva coinvolgente. In passato il Nasdaq Market Tower a New York e i grandi schermi digitali dell'Estremo Oriente, come quelli di Samsung a Seoul e di Panasonic a Tokyo, hanno segnato la storia della pubblicità digitale. Anche in Italia sono stati installati dispositivi digital out of home sulle facciate degli edifici, sebbene l'uso completo delle caratteristiche 3D senza occhiali sia ancora limitato. Questa tecnologia, che offre una visualizzazione realistica delle immagini tridimensionali, è diventata popolare per la sua capacità di catturare l'attenzione dei passanti, generando un valore commerciale significativo. La sua efficacia è amplificata dall'interattività, migliorando l'impatto della comunicazione pubblicitaria. La chiave di questa tecnologia non sta solo nei display digitali, ma nella qualità della grafica e nella percezione visiva degli spettatori. Gli schermi angolari, che occupano due facciate adiacenti di un edificio, consentono agli osservatori di apprezzare le immagini tridimensionali senza l'uso di occhiali speciali.
1: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Ciao, sono Andrea Lucignano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
3: Scopo della missione:
2: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
4: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
5: Uno di questi è il cyberbullismo.
4: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
5: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
4: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
5: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. War Parade.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
6: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
7: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
8: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
10: Behind, dietro le storie della musica.
11: A volte un capolavoro nasce per caso, o forse no. È il luglio del 1986, Lucio Dalla si reca a Sorrento per preparare uno dei suoi tanti concerti di quell'anno in giro per l'Italia. Soggiorna all'hotel Excelsior Vittoria e gli viene assegnata una stanza molto particolare, la stanza 315. Niente che possa destare curiosità, o almeno quando la leggenda narra che il celebre cantante lirico Enrico Caruso abbia trascorso proprio lì gli ultimi giorni della sua vita. Incuriosito, a questo punto Dalla va a fondo e si informa presso gli addetti dell'hotel come fossero andate le cose e scopre una storia tragica del tenore napoletano, tra cui un amore impossibile, la malattia e il viaggio disperato per cercare di guarire. Lucio quindi entra nella stanza e si affaccia alla finestra, dove davanti a lui si staglia il golfo di Napoli, che lo ammalia in un silenzio quasi onirico, perfetto. Ispirato quindi dalla storia e dalla bellezza della natura, si siede al pianoforte e comincia a comporre, quasi l'aura del tenore aleggiasse ancora in quella stanza. In quel momento qualcosa si accende, una storia antica e un'emozione lo pervadono, e da quello che doveva essere un omaggio intimo e privato nascerà qualcosa di sorprendente. Dalla scrive una delle canzoni più struggenti in assoluto nel panorama musicale italiano, un brano che sarà cantato in seguito da calibri come il maestro Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Mina. Caruso avrà anche un eco mondiale con Céline Dion che la interpreterà. Caruso è il connubio perfetto che unisce il melodramma italiano al pop moderno, il cuore di Napoli alla voce di Lucio Dalla, con quel celebre inciso che tocca il cuore di chi lo ascolta. Caruso è un capolavoro venuto fuori quasi dal nulla che è diventato eterno.

della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, mi fanno scordare le parole.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Ciao, in questa edizione di Moto News ti parlo della KTM 890 Adventure. La KTM 890 Adventure R è una moto che offre eccezionali doti per i tuoi viaggi, con un motore incredibilmente reattivo, maneggevolezza precisissima nel fuoristrada e comfort garantito per tutto il giorno. Nella versione 2023, ABS Off-Road si attiva automaticamente se hai selezionato il Riding Mode Off-Road o Rally, permettendo ai piloti di infilare il posteriore in curva.

0: curva e di avere più controllo e potenza frenante sullo sterrato quando ne hanno bisogno. La moto è equipaggiata con i nuovissimi pneumatici Mitas Enduro Trail, ottimizzati appositamente per KTM, ideali per i piloti che cercano durata, guidabilità e vogliono percorrere parecchi chilometri su strada e affrontare con facilità i tracciati e i trail più impegnativi in off-road. Le sue caratteristiche principali sono motore da 100 Nm di coppia, cambio a 6 marce, raffreddamento a liquido con uno scambiatore di calore acqua-olio, potenza di 77 kW e avviamento elettrico. La ciclistica include una capacità nel serbatoio di 20 litri, diametro disco freno anteriore di 320 mm, diametro disco freno posteriore di 260. Il prezzo è di 14.700 euro, due le colorazioni disponibili, entrambi fornite di nuove grafiche e protezioni rinnovate in alluminio per il motore.
1: Moto News e Marco Veronese torneranno presto in onda con altre novità su Radio Moto for Peace. Il tuo super weekend è con Radio Moto for Peace.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: Diario di bordo del 2004.
3: Quaderno de bitacora 2004. 2004
4: logbook. Melilla è una piccola città spagnola situata nel Nord Africa. 12,5 km quadrati di territorio che nel 2009 contavano una popolazione di 74.000 abitanti. La sopravvivenza del suo popolo è sempre stata assicurata dalla pesca e dal commercio con il Marocco. Il confine terrestre della città verso il territorio marocchino è recintato e sorvegliato allo scopo di contenere l'immigrazione. La città, oggi Porto Franco e territorio spagnolo, è la porta verso i paesi europei che aderiscono al Trattato di Schengen. Una piccola bomboniera che dal 1947, anno della Reconquista spagnola, il Marocco cerca di riannettere al suo territorio e dal 1982 il governo la rivendica ufficialmente, senza alcun esito. Di buon'ora la attraversiamo e godiamo della sua vista dirigendoci in colonna verso il confine. Meno di 500 chilometri e saremo a destinazione nella città di Kenifra. Finalmente in Marocco. Le strade sono agevoli e i panorami ci ricordano a momenti la nostra terra. Il territorio è attraversato da due grandi catene montuose, il Rif e l'Atlante, che si spinge fino al confine con l'Algeria. La parte nord del paese gode di un clima misto tra oceanico e mediterraneo. Al sud, oltre l'Atlante, il Marocco è coperto dalla sabbia del Sahara e questo fa sì che la maggior parte degli insediamenti abitati si trovino proprio a nord del paese. La popolazione si attesta sui 34 milioni di abitanti e da sempre vive di agricoltura con la coltivazione di cereali, canna da zucchero, pomodori e olive, dalle quali estrae olio che lo rende uno dei maggiori paesi esportatori di questo prodotto. Le sue coste e i diversi porti lo rendono inoltre uno dei territori più importanti nell'industria ittica. Dal 2003 lo sviluppo nell'industria agroalimentare, tessile e del settore chimico, petrolchimico, informatico e navale arginano in parte l'immigrazione, creando un maggior stato di benessere. Purtroppo però questo non basta e il Marocco ancora oggi si trova al 116° posto secondo l'indice di sviluppo umano. Contrastare la condizione di sottosviluppo della popolazione, soprattutto nel sud del paese, chiede quindi un intervento deciso e radicale.
0: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Music in the mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Mega Mix.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh.

0: Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito economia e lavoro, ad esempio. L'economia globale diventerà sempre più digitale con criptovalute, blockchain e fintech che modificheranno profondamente il modo in cui vengono gestiti i soldi e i contratti. Il lavoro a distanza e i modelli ibridi potrebbero diventare la norma in molti settori grazie all'aumento della connettività e degli strumenti digitali. Nuove economie, i settori legati alla sostenibilità, all'energia pulita e all'intelligenza artificiale avranno una crescita esplosiva. Le piattaforme di condivisione come l'economia circolare offriranno modelli alternativi di consumo e produzione.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Immagina Londra metà anni 90. Pioggia sottile, luci giallastre che si riflettono sull'asfalto bagnato e quel rumore continuo della città che non dorme mai. E lì, nel ventre della metropolitana, tra passi frettolosi e sguardi distratti, comincia questa storia. Un ragazzo è fermo vicino ad una parete, chitarra in mano, non ha un palco, non ha un pubblico vero. Ma quando apre bocca succede qualcosa. La gente rallenta, qualcuno si ferma, altri si voltano increduli, perché quella voce non è come le altre. È potente, limpida, quasi eterea. Un timbro che sembra appartenere a una cantante donna, ma con una forza che spiazza. È una voce che resta addosso. Ebbene, quel ragazzo si chiama Kevin Grivois, ma il mondo di lì a poco lo conoscerà con un altro nome, molto più breve, più misterioso. Che la leggenda, perché sì, ormai è diventata leggenda, racconta che proprio lì, in quella stazione della metropolitana, passa per caso un nome importante della musica internazionale. Dev Stewart, fondatore degli Eurythmics, si ferma, ascolta e resta colpito. Non tanto per la tecnica, ma per l'anima, per quella capacità rara di catturare l'attenzione in mezzo al caos. E da quel momento tutto cambia. Passano pochi mesi e quel ragazzo della metropolitana si ritrova in uno studio di registrazione. Nasce un brano iconico, un brano che non urla per farsi notare, ma che ti entra dentro piano, senza chiedere permesso. È il 1996 e quella canzone diventa qualcosa di enorme, un successo mondiale. Ma in Italia succede qualcosa di ancora più grande. Le radio la passano continuamente, ovunque, in macchina, nei bar, nelle case. Diventa una presenza costante, quasi familiare. Settimana dopo settimana resta lì, in cima alla classifica. Prima, una, due, tre, fino a 8 settimane consecutive. Insomma, un dominio assoluto. È così che, da artista sconosciuto, diventa un fenomeno. Viene invitato al Festival Bar, uno degli eventi musicali più importanti dell'epoca. Sale su quel palco e porta con sé quella stessa voce che anni prima risuonava tra le piastrelle fredde della metro di Londra. Ma c'è qualcosa di particolare nella storia. Non è la classica ascesa costruita a tavolino. Non è un prodotto perfetto. È quasi un'anomalia, una meteora. Dopo quel singolo arriva un album, poi un altro e ancora uno. Tre dischi in totale. Lavori dignitosi, interessanti, ma non succede più la magia. Nessun brano riesce a catturare di nuovo quel momento perfetto tra voce, atmosfera e tempo. È così che resta legato a quella canzone, a quell'anno e a quel ricordo che ha suscitato in tutti noi. Ma forse è proprio questo il fascino della storia, perché non tutte le carriere devono essere lunghe per essere memorabili. Alcune brillano forte e veloce, lasciando una scia impossibile da dimenticare. E ancora oggi, se per caso quella canzone torna in radio, succede qualcosa di strano, perché ti fermi, l'ascolti, magari la fischietti, e per un attimo sei di nuovo lì, negli anni 90, in una estate infinita, con una voce che sembrava arrivare da un altro mondo, la voce di K.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Behind! Dietro le storie della musica.
14: Oggi vi portiamo dentro la vita di una delle icone più brillanti della musica mondiale, un artista capace di reinventarsi, sorprendere e commuovere generazioni intere. Questa è la storia di Elton John.

Elton John nasce il 25 marzo del 1947 a Pinner, un sobborgo di Londra, con il nome di Reginald Kenneth Dwight. Fin da piccolo, Reginald dimostra un talento fuori dal comune per la musica. A soli 4 anni suona già il pianoforte a orecchio, riproducendo melodie senza spartiti. La sua infanzia non è semplice. Cresce in un ambiente familiare rigido, con un padre distante e poco favorevole alla carriera musicale. Ma la passione è più forte di tutto e a 11 anni ottiene una borsa di studio alla Royal Academy of Music di Londra. Qui inizia a costruire le fondamenta della sua futura carriera. Negli anni 60 Reginald entra nel mondo della musica professionale, suona nei pub, nei locali, nei piccoli gruppi, ma la svolta arriva quando risponde ad un annuncio della casa discografica Liberty Records. Non viene scelto come cantante, ma gli viene dato qualcosa di più prezioso ancora: il testo di un giovane paroliere, Bernie Taupin.

è l'inizio di una delle collaborazioni più straordinarie nella storia della musica moderna. Reginald cambia nome, diventando Elton John, un omaggio a due musicisti della sua prima band. E con questo nuovo nome nasce anche una nuova identità artistica, eccentrica, libera, unica. Negli anni 70 esplode il successo. Album come Elton John, Goodbye Yellow Brick Road e Honky Chateau lo consacrano a livello mondiale. Canzoni come Rocket Man, Candle in the Wind, Don't Let the Sun Go Down on Me o Your Song diventano inni generazionali.

Elton John non è solo un cantante, è soprattutto uno showman. I suoi concerti sono spettacoli totali, fatti di costumi stravaganti, occhiali improbabili e soprattutto un'energia contagiosa. Porta il pianoforte al centro della scena rock, trasformandolo in uno strumento protagonista. Ma dietro il successo si nascondono anche momenti difficili. Negli anni Ottanta Elton affronta problemi personali legati all'abuso di alcol e droghe. È un periodo complesso, segnato da crisi e cambiamenti. La svolta arriverà però negli anni 90, quando decide di intraprendere un percorso di riabilitazione, e da quel momento Elton John non solo torna a splendere artisticamente, ma diventa anche un attivista impegnato. Nel 1994 firma la colonna sonora del film Il Re Leone, vincendo anche un premio Oscar con Can You Feel the

È un nuovo trionfo che dimostra la sua capacità di adattarsi e rimanere rilevante. 3 anni dopo, nel 97, Elton John interpreta invece una nuova versione speciale di Candle in the Wind, in memoria della principessa Diana, morta poche settimane prima in un incidente stradale. Goodbye.

Il brano diventa uno dei singoli più venduti di sempre, segnando profondamente la storia della musica. Parallelamente alla musica, Elton però si dedica anche con grande impegno alla lotta contro l'HIV e l'AIDS, fondando la Elton John AIDS Foundation. La sua attività filantropica ha contribuito a raccogliere milioni di dollari e a sensibilizzare il mondo su un tema fondamentale. Negli anni 2000 poi continuerà a produrre musica, collaborare con artisti di diverse generazioni e portare avanti tournée internazionali. Il suo stile evolve, ma la sua essenza rimane intatta. Autenticità, emozione e una straordinaria capacità di raccontare la vita attraverso le note. I'm Still Standing, sono ancora in piedi. Più di una canzone, una dichiarazione di resilienza. Dopo decenni di carriera, Elton John è ancora lì sul palco a incantare il pubblico. Nel 2018 annuncia poi però il suo tour d'addio, Farewell Yellow Brick Road. Un viaggio lungo anni per salutare i fan di tutto il mondo. Non è un addio alla musica però, ma ai grandi tour sì. Una scelta per dedicare a questo punto più tempo alla famiglia e alla vita privata. Ma Elton John è molto più di una leggenda musicale ancora vivente. È un simbolo di libertà, di trasformazione, di coraggio. Ha attraversato epoche, stili e difficoltà rimanendo sempre fedele a se stesso. La sua storia ci ricorda che il talento è importante, ma lo sono ancora di più la determinazione e la capacità di rialzarsi. E mentre le sue note continuano a risuonare, una cosa è certa: Elton John non è solo parte della storia della musica, è la storia della musica.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace

0: 50 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
1: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还与你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多。

0: altri. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade No. 7. The number one song in South Korea is...

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica, è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: cantiere.
1: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
5: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan Wai Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi Regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese e poi, come di consueto, le novità discografiche. A dopo!

0: Chiude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Behind, dietro le storie della musica.
16: Il prossimo 27 giugno sarà disponibile Tracks 2, The Lost Album. Con 7 album mai pubblicati prima, un'opera monumentale, con 83 brani composti da Bruce Springsteen tra il 1983 e il 2018. I Lost Album erano dischi completi, alcuni addirittura già mixati ma mai pubblicati. Ho suonato questa musica, dice il boss, per me stesso e per alcuni amici intimi per anni. La possibilità di registrare in casa ogni volta che volevo mi ha permesso di esplorare una vasta gamma di direzioni musicali diverse. Si va dalle sessioni che hanno portato all'album Nebraska e a Born in USA dell'83 a Perfect World, un album presumibilmente inciso con la E Street Band nel 2018, da cui arriva il primo singolo estratto, Rain in the River. Il tutto in diversi formati, un'edizione limitata, formato 9 LP, 7 CD e un libro rilegato in tessuto da 100 pagine. Verrà pubblicato anche Lost and Found Selection from the Lost Album, una versione CD 2 LP con 20 delle 83 canzoni.

0: Radio Motofortis, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Motofortis.
1: Cairo, 18 maggio 2010. Dal nulla, dal deserto, dai villaggi poveri alla megalopoli con tutto il suo caos. Un misto di traffico estremamente disordinato, come potrebbe essere un mix di Napoli, Roma e Catania messi assieme. Insomma, una bella città, però con delle costruzioni esuberanti e comunque toccanti. Ma il bello sarà quando ci recheremo alle piramidi, e lì però dovremo aspettare ancora un giorno. Qui al Cairo questa volta siamo ospiti dell'Accademia di Polizia, una specie di residenza di lusso compreso il ristorante. Davvero un bel lavoro quello dell'Interpol. Wow, non ci aspettavamo un'accoglienza simile. Davvero incredibile, soprattutto se lo paragoniamo a quanto ho dovuto sopportare in dogana. La mia camera sembra una mini suite. Tappeti, TV, frigo bar, servizio in camera, vista panoramica, internet, wifi. E insomma, fosse sempre così. Beh, si perderebbe di avventura però. Oggi abbiamo percorso qualcosa come 700 chilometri, ma non mi sento estremamente stanco, ho solo un po' di mal di schiena per via del letto di ieri. Sì, ieri notte in effetti il letto faceva schifo. E qui invece eccoci nel famoso giorno dedicato alla visita alle piramidi. È stata una vera emozione ritrovarsi sotto quelle enormi costruzioni faraoniche, nel vero senso della parola. Mentre la Sfinge, devo ammettere che mi ha deluso un po'. La sua imponenza si è notevolmente ridimensionata rispetto a come ce l'hanno sempre presentata in TV o sui libri di storia. Anche la visita al Museo Egizio si è rivelata sicuramente essere estremamente interessante. Il tutto è stato positivamente condito dal fatto che mentre tutti i turisti erano costretti a far la fila sotto il sole e pagare non so quanti quattrini per entrare, per noi è stato molto più facile, diciamo, e abbiamo raggiunto così il plateau delle piramidi, in maniera spedita e poi senza sapere che il giorno dopo le avremo nuovamente visitate a bordo della nostra moto.
0: Radio Moto for Peace. Again on the road forever.

Di odio.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: A tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, io sono Carmine Fanigliulo e questo è il mio brano dal titolo Benvenuto in questo mondo. Buon ascolto.

0: ci penso io.
1: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
2: Behind! Dietro le storie della musica.

In questa edizione di Cocktail Magazine ancora curiosità su una delle tante mete già raggiunte da Moto for Peace, come ad esempio Santiago de Compostela, la mitica città spagnola famosa per il cammino. E a Santiago di Compostela si erge la sua cattedrale, che custodirebbe le reliquie dell'apostolo Giacomo il Maggiore, morto in Palestina nel 44 d.C. Secondo la leggenda, il suo corpo fu trasportato miracolosamente in barca fino in Galizia. Nel 1589, per paura del pirata Francis Drake, le ossa furono nascoste e ritrovate solo nel 1879, dopo secoli di oblio. La conchiglia di San Giacomo non è solo un simbolo, ma era usata dai pellegrini come cucchiaio per mangiare durante il viaggio, oppure prova del completamento del cammino, riempita di piombo per autenticarla. Oggi è diventato invece il logo ufficiale del cammino. Santiago è una delle città più piovose d'Europa, ma i portici del centro storico, costruiti nel Medioevo, permettono di girare senza ombrello. Nella cattedrale, un enorme incensiere d'argento, pensate, 1,60 metri, 54 kg di peso, e oscilla ad una velocità di 70 km orari, lanciando così fumo profumato. Nel Medioevo serviva a coprire l'odore dei pellegrini sudati. Nel 2023 invece si è rotta una corda e volò via, per fortuna nessun ferito. Le strade del centro furono progettate a spirale per confondere i nemici, e ancora oggi molti turisti ne pagano le conseguenze perché si perdono. Nel XII secolo invece i pellegrini bevevano il ribeiro, un vino così prezioso che veniva usato come moneta di scambio lungo il cammino. Non perdetevi la festa dove si brucia un drago durante l'Apostol del 25 luglio. Un gigantesco drago di cartapesta viene bruciato in piazza, simbolo della lotta tra bene e male. Altro dettaglio, il vero punto finale del cammino non è la cattedrale, come qualcuno crede, ma Finisterre, che si trova a 90 km a ovest, dove i pellegrini medievali bruciavano i vestiti in un rituale purificatore. Il menù dei pellegrini, che costa circa da 5 a 10 euro, include ancora oggi polpo, formaggio tetilla e torto di Santiago. E torta di Santiago con croce di zucchero. Se vai a Santiago, cerca le frecce gialle nascoste.

Ci sono storie che sembrano nate per diventare leggenda e storie che attraversano il tempo. Cambiano forma, si caricano di significati nuovi e finiscono per raccontare qualcosa che va oltre i fatti. Questa è una di quelle storie. Siamo a Poggio Renatico, nella pianura ferrarese. È il 22 agosto del 1893. L'Italia è un paese giovane, ma già diviso tra chi possiede qualcosa e chi vive di fatica e salario. Tra il fumo e il rumore delle ferrovie lavora un uomo di 28 anni, si chiama Pietro Rigosi. Fa il fuochista, cioè alimenta il fuoco nella locomotiva, spalando carbone nel ventre ardente della macchina che trascina i treni attraverso la pianura. Ma quel giorno qualcosa accade. Rigosi prende una decisione destinata ad entrare nella memoria popolare. Attende il momento opportuno in cui si impossesserà della locomotiva, la sgancerà dal convoglio e aprirà il vapore al massimo. Il mostro d'acciaio prenderà velocità. Davanti a lui c'è un obiettivo preciso: lanciarsi contro un treno considerato il simbolo del privilegio e della ricchezza. Non è il gesto di un ladro né quello di un uomo in cerca di fama. È un atto che nasce da una rabbia sociale profonda, da un'idea di rivolta contro un mondo percepito come ingiusto. La locomotiva corre. Corre attraverso la campagna emiliana, sbuffando vapore e scintille. Corre come se niente potesse fermarla. Ma la rete ferroviaria è più veloce del suo piano. L'allarme scatta immediatamente, i ferrovieri comprendono il pericolo e viene azionato uno scambio che devia la locomotiva verso un binario morto. Pochi istanti dopo arriva l'impatto. Una esplosione di ferro contorto, legno spezzato e fiamme. Quando il fumo si dirada, contro ogni previsione, Pietro Rigosi è ancora vivo, ma ha perso una gamba, ma non ha perso le sue convinzioni. Processato per quel gesto, non verrà condannato come un criminale comune. Il tribunale sceglierà una strada diversa, lo fa dichiarare folle. Per i giudici soltanto la pazzia può spiegare un atto tanto estremo. Eppure per molti quella spiegazione non basta. Passano gli anni, poi passano decenni. L'Italia cambia volto, attraversa guerre, ricostruzioni e trasformazioni profonde. E quasi 80 anni dopo, uno dei più grandi cantautori italiani si imbatte in quella vicenda. È Francesco Guccini. Guccini non vede i Rigosi soltanto come un uomo che ha tentato un gesto disperato. Vede qualcosa di più. Vede il simbolo di una ribellione, di una sfida impossibile contro l'ingiustizia sociale. Da quella riflessione nasce una canzone destinata ad entrare nella storia della musica italiana, La locomotiva. Una canzone però dove Pietro Rigosi scompare. Non c'è un nome, non c'è un'età, niente dettagli che possano limitarlo ad una sola persona. Ma il protagonista diventa anonimo, quasi universale, non è più soltanto un ferroviere di Poggio Renatico, diventa ogni uomo che ha osato sfidare il proprio destino. Ogni lavoratore che ha sognato un mondo diverso, ogni ribelle che ha tentato l'impossibile. Ed è forse per questo che il brano continua ad emozionare, perché non racconta semplicemente un incidente ferroviario, racconta il coraggio di chi prova a cambiare le cose anche quando sa di avere poche possibilità di riuscirci. Da allora la locomotiva di Guccini è diventato uno dei momenti più attesi dai suoi concerti, una sorta di rito collettivo, un racconto cantato che passa di generazione in generazione. E così, ogni volta che quelle note risuonano, sembra di rivedere quella locomotiva lanciata nella pianura emiliana, sembra di risentire il respiro di quel vapore e il rumore delle ruote sui binari e l'eco di un sogno ostinato. Un sogno che finì contro un binario morto, sì, ma che proprio per questo non smise mai di correre. Non so.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 Logbook.
2: Ben ritrovati a questo appuntamento di speciale Anonimi della Fede, mentre oggi si festeggia l'anniversario della liberazione d'Italia e andiamo invece a trovare anche i nostri amici italianissimi che fanno però parte di un team internazionale che è quello di Moto for Peace, in questo momento in missione nel sud del continente africano. Appuntamento lunghissimo quello di oggi perché sentiremo più persone e situazioni. Vi dico subito, tranquillizzando anche qualcuno, che i mezzi sono stati recuperati, c'è anche qualche danno ed infatti ho intercettato un messaggio di Dino che state ascoltando in sottofondo.
3: Il cavalletto di Marco si sono piegati.
2: In cui appunto richiede l'ausilio e l'aiuto di qualcuno di Moto for Peace che vive a Roma per procurare due cavalletti danneggiati durante il trasporto. Ma torniamo a parlarvi, anzi a conoscere meglio il team di Moto for Peace, in collegamento ancora da Cape Town, questa volta un finanziere che tra l'altro conosciamo anche personalmente in quanto già simpatizzante della nostra organizzazione da qualche anno, Egidio Nobile. Allora Egidio, finalmente sei anche tu operativo.
4: Ciao Richard, un abbraccio e buonasera a tutti. Sì, in effetti questo è stato un po' il mio sogno da un po' di anni a questa parte, perché è da tempo che ci stavo pensando, forse non ero manco pronto, adesso invece ho voluto, ho desiderato e ti dico la verità, non vedevo nemmeno l'ora. E siamo pronti, tra un po' di giorni dovremo partire, se non domani o dopodomani, adesso vediamo un po'. È un'avventura, davvero un'avventura. Poi il gruppo è un gruppo molto molto unito sin da subito, quindi ci hanno in qualche modo, ci siamo in qualche modo amalgamati, chi più chi meno, ovviamente con i propri diciamo così limiti e con i propri desideri.
2: Senti, hai già delle mansioni specifiche oppure ancora vi state studiando a vicenda per scoprire chi deve far cosa?
4: Beh, sin da subito ci siamo messi io e Davide alla cucina, anche perché diciamo così nessuno voleva in qualche modo assumersi questa responsabilità, invece con Davide abbiamo trovato un'intesa sin da subito. Lui dal suo canto con le ricette romane, io un po' pugliese e un po' veneto, abbiamo fatto un mix di tutto quello che può venire fuori. Comunque fino adesso nessuno si è lamentato, sarà sicuramente la fame per questo.
2: Benissimo, e qui il team ci guadagnerà molto perché l'arte culinaria italiana è davvero unica al mondo e se poi si mischiano così proponendo specialità e comunque cucina tipica di tre regioni diverse, direi che è un risultato positivo e notevole. Un'altra curiosità, Egidio, sei stata autorizzata ad indossare l'uniforme insieme a tutti gli altri colleghi del team oppure ci sono stati dei problemi?
4: Diciamo che tutto è andato per il meglio grazie alla superiore gerarchia che hanno, diciamo così, in qualche modo avallato la mia richiesta di indossare l'uniforme all'estero e di sicuro la porterò nelle cerimonie ufficiali, nelle ambasciate. Ti dirò di più che il presidente per questo è rimasto un po' meravigliato, mi hanno anche autorizzato ad usare il fregio araldico della Guardia di Finanza che metterò sulla mia moto e lo porterò, diciamo così, come emblema del mio viaggio.
2: Bene, ottimo Egidio, grazie e buon proseguimento di missione perché il bello arriva adesso. Vorrei adesso invece sentire velocemente anche un carissimo mio amico, nonché anche lui vicepresidente di Moto for Peace, ma in Spagna. Hola Seles, dimmi come ti sei sentito nel rivedere gli stessi posti visitati insieme nel 2010.
5: Ciao amici di Moto for Peace, siamo qua a Città del Cabo un'altra volta, con troppo differenza del 2010 che abbiamo arrivato alla fine di un progetto e qua quest'anno, 8 anni dopo, siamo all'inizio, con le problemi che ci troviamo sempre quando si inizia un viaggio di questo tipo, che i nostri mezzi arrivano in container e arrivano a una dogana. Abbiamo il problema della differenza culturale e della differente forma di lavorare conforme all'Europa e abbiamo perso oggi un giorno guadagnato, se puoi mirare di diversa forma, Ma una cosa che può essere semplice, che dovrebbe essere troppo facile, è stato tutto un casino, tutta una gincana per risolvere. Abbiamo arrivato alle 8 del mattino per l'ispezione doganale e fino alle 11 e mezza non abbiamo potuto andare a vedere il mezzi. Dopo un giorno grande di lavoro, problema doganale, ci hanno fatto essere fermati e qua un giorno in più. Aspettiamo che domani, amici di Radio Moto for Peace, che seguiti il viaggio nostro, aspettiamo di domani risolvere tutti i problemi e poter partire dopo domani.
2: Grazie Seles, ci sentiremo più avanti senz'altro. Intanto ti auguro un in bocca al lupo per tutto. E per concludere, giornata forse complicata e comunque stressante per le faccende doganali, ma sentiamo Dino se ha delle novità in proposito, e so che ne ha diverse.
6: Ciao Richard, ciao e ciao a tutti quelli che ci seguono, che seguono questa meravigliosa avventura, perché sta veramente cominciando come un'avventura. Siamo qui a Città del Cavo ormai da qualche giorno, siamo arrivati il 20 e non ci aspettavamo, come dire, tutti questi problemi fra la dogana e il transitario. Ieri praticamente non hanno voluto che neanche ci recassimo in dogana perché loro stavano ancora smistando i contenitori. Ci hanno dato appuntamento per questa mattina, ci siamo recati questa mattina come richiesto alle 9 e niente, non siamo riusciti poi alla fine a fare niente. Oddio, sì, ci siamo portati avanti con il lavoro perché siamo stati oggetto di una ispezione quantomeno singolare, perché ci hanno praticamente aperto tutte le valigie, tutte le borse delle moto, hanno ispezionato tutti i cavoni dei furgoni in una maniera meticolosa e va bene, ok, è il loro lavoro, per carità. Ma poi lo stesso doganiere che era stato così intransigente se n'è andato via alle 4 senza firmare i carnet in uscita. E questa cosa non ce la spieghiamo. Quindi abbiamo sì avuto la possibilità di sistemare le moto, qualcuna purtroppo è rimasta danneggiata a causa del trasporto, abbiamo sistemato i furgoni, abbiamo montato le gomme, portabagagli, sistemato tutto il carico, soltanto che ancora siamo qui e domani, almeno così ci ha detto una persona informata, che se tutto va bene il funzionario, se è comodo, quindi se è comodo il funzionario, firmare intorno alle 10, le 11 ed aspettiamo poi l'uscita chissà quando. C'è un'altra breve complicazione che però speriamo si sia risolta, del pagamento degli oneri. Il nostro corrispondente in Italia ha pagato, ha fatto questo bonifico in ritardo, ma perché non gli veniva comunicata la somma, e adesso loro hanno ricevuto la nota di credito, però non sarebbero troppo intenzionati a rilasciare autorizzazione finché non vedono proprio i soldi sul conto, e quindi già oggi ci hanno chiesto che se magari per favore lasciavamo noi dei contanti, perché poi quando ritornavamo ci venivano restituiti. Insomma, delle complicazioni pazzesche, e con tanto tanto tempo di anticipo mi chiedo come mai, com'è possibile una cosa del genere. Questo naturalmente cosa ci costringe? Ci costringe a stringere tempi, a fare due tappe in un giorno solo per più giorni per recuperare il tempo perduto. Abbiamo, Richard, degli impegni fissati in Angola, in Zambia, in Zimbabwe, incontri presso la nostra ambasciata con i rappresentanti delle polizie che ci ospitano, e questo ritardo, e partire con un ritardo di 2 o 3 giorni all'inizio, per noi è un problema veramente serio, anche perché recuperare i giorni sulle strade africane, non dico del Sudafrica, ma poi la Namibia, sai benissimo che non è una cosa tanto facile. Comunque la nota positiva è che abbiamo avuto la possibilità di prenderci pasta e sughi oggi dal nostro furgone, e ci siamo fatti una mega pasta asciutta che abbiamo invitato praticamente tutti.
2: Senti Dino, un'altra informazione al volo, ma i ragazzi, gli studenti dello IED invece, che fine hanno fatto?
6: Il team dello IED, che invece ci doveva seguire, è dovuto anticipare, perché loro hanno delle tappe, delle prenotazioni, loro viaggiano in un modo un po' più schematico, no, rispetto al nostro. Noi siamo liberi di interpretare anche l'itinerario a seconda di quello che succede. E quindi niente, speriamo di rincontrarli a Windhoek, difficilmente in frontiera con la Namibia, ma sicuramente a Windhoek riusciremo a stare di nuovo insieme e proseguire per la prima missione, che è Nyangana, che ti ricordo è a nord-est della Namibia, proprio al confine con l'Angola. Quindi un saluto a tutti voi. Richard, fammi anche tu gli auguri che tutto vada bene, e speriamo di risolvere questa situazione incresciosa, ma ripeto, c'è una complicazione senza alcun motivo, e questa è la cosa che ti lascia perplessi e poi alla fine ti dispiace, perché queste persone sanno il motivo per cui noi ci troviamo qui, sanno quelle che sono le nostre intenzioni, e veniamo trattati come se fossimo non voglio dire dei trafficanti, però ecco, questa cosa non è molto piacevole. Un abbraccio.
2: Ok, caro Dino, stai tranquillo, perché noi gli auguri e gli in bocca al lupo li abbiamo sempre fatti e continueremo a farlo. Comunque dai, ormai il momento più difficile è stato superato, quindi davvero un in bocca al lupo, un abbraccio e a presto. Da Richard è tutto.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here only during one day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's. Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's One Day Sale. Tomorrow.
3: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
4: Copenaghen, capitale della Danimarca, ospita un esperimento su vasta scala realizzato con le cosiddette luci intelligenti, che consentirebbero di far risparmiare energia e quindi emissioni di CO2. I lampioni illuminano solo quando qualcuno passa sotto, pedoni, ciclisti, automobili, e restano spenti quando non c'è nessuno in giro. Ogni lampione può essere controllato individualmente da iPad e da un telefonino. L'esperimento è gestito dal Danish Outdoor Lighting Lab.
5: Dalla centrale di controllo notiamo che ogni lampione ha un indirizzo IP, quindi se ne può monitorare l'efficacia.

efficacia, la luce, il consumo di energia. Si può misurare il consumo di luce, l'energia che viene spesa per le strade. Alcuni settori di illuminazione pubblica adoperano l'energia solare, quella eolica, per ridurre ancora di più l'emissione di anidride carbonica. Sono testati in loco anche i sensori che tracciano la densità del traffico, la qualità dell'aria, il rumore, le condizioni atmosferiche e le radiazioni UV. Ci sono diverse tipologie di soluzioni tecniche. Abbiamo operato su 9 chilometri di illuminazione urbana con ben 280 pali e con 50 diverse soluzioni. Con 10 diversi sistemi di gestione. Disponiamo inoltre di diversi sensori in quest'area aperta. I costi dell'illuminazione stradale arrivano a incidere di un quinto nella bolletta elettrica cittadina. Con questo sistema si potrebbe arrivare a tagliare i consumi per l'illuminazione dell'85%.

0: Ciao, sono Giacomo Giordano, detto Giacomino per gli amici. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Nel 2004, Moto for Peace realizza la missione a Tangeri. Attraverso Francia, Spagna,

0: Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bogaz, che opera in Marocco.
2: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
3: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
4: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
5: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
6: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.
7: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la Asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
8: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
9: Music in the mix with your favorite DJ.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: This station is now the ultimate power in the universe.
2: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
3: Behind. Dietro le storie della musica.

Immaginate una sera fredda a Los Angeles. È il 1974, gli uffici della Dark Horse Records sono quasi vuoti, illuminati da luci soffuse. George Harrison alza lo sguardo. Davanti a lui c'è una donna che non fa rumore. Non entra con clamore, non chiede attenzione, eppure sembra portare con sé una calma magnetica, come se il mondo, per un istante, avesse deciso di rallentare. Si chiama Olivia Arias, lavora lì come segretaria, ma per George, che sta cercando di sopravvivere alle macerie dei Beatles, alla fine di un matrimonio e al peso di essere un ex Beatles, lei diventa qualcosa di molto diverso. Non è un colpo di fulmine da copertina, è un riconoscimento silenzioso. Due anime che parlano la stessa lingua, meditazione, giardinaggio, spiritualità, silenzio. George non cerca più il palco, cerca pace, e in Olivia la trova. Il loro legame cresce lontano dagli sguardi, fino a diventare una vera e propria fortezza. Friar Park, la maestosa tenuta inglese, che diventa poi il loro rifugio.

Mentre il mondo continua a cercare il Beatle George, Olivia protegge l'uomo. L'uomo che ama piantare alberi, che studia le filosofie orientali, che a volte è malinconico, fragile, complesso. Olivia non è solo sua moglie, è la sua compagna di ricerca spirituale. Insieme costituiscono una vita dove il successo di un disco conta meno della fioritura di una pianta rara nel giardino, dove la fama resta fuori dai cancelli, dove il tempo ha un altro ritmo. Grazie a quella stabilità, George ritrova quindi la gioia di scrivere musica, non per dimostrare qualcosa al passato, ma per esprimere ciò che è diventato. Poi arriverà la notte che cambierà tutto. È il 30 dicembre del 1999. Friar Park dorme. All'improvviso, un uomo armato di coltello si introduce nella casa. Raggiunge la camera da letto, aggredisce George. È il caos. È il terrore puro. George viene ferito gravemente, ma Olivia non fugge. Anzi, in un istinto che nasce dall'amore più profondo, afferra un pesante attizzatoio e si scaglia contro l'intruso. Combatte. Resiste. Protegge. Il suo coraggio feroce impedisce il peggio, salva la vita dell'uomo che ama. Non è solo un gesto eroico, è la manifestazione fisica di un amore senza limiti, di un legame che va ben oltre il matrimonio, oltre la fama, oltre la paura. Negli anni successivi la vita mette alla prova George ancora una volta, arriva la malattia, il cancro. E ancora una volta Olivia è lì, costante, presente. Lo accompagna negli ultimi anni con una grazia silenziosa. Si assicura che i suoi giorni siano immersi nella preghiera, nella musica, nella pace, in quella pace che ha cercato per tutta la vita.

Quando George Harrison lascia il corpo nel 2001, non è solo la stanza che profuma di incenso. C'è musica e c'è la mano di Olivia stretta nella sua. Dopo la sua scomparsa, Olivia non si ritira nell'ombra. Dedica la sua vita a custodire la sua eredità. Archivi, progetti, documentari. Lo fa con un amore che il tempo non consuma. Oggi la storia di George e Olivia Harrison rimane una delle più autentiche del mondo della musica. Non è una favola da celebrità. È il racconto di due persone che si sono trovate nel caos e hanno creato un universo privato fatto di bellezza, devozione e silenzio condiviso. Non erano solo una coppia famosa, erano due pellegrini che camminavano nella stessa direzione e ci hanno lasciato una lezione semplice e potentissima: che l'amore vero, quello che protegge, accompagna e resta, è l'unica cosa che può davvero sfidare l'eternità.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: QJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Punti forti, motore bicilindrico Euro 5 più da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta per arabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità sostenute. Pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto, un'ottima tuttofare economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità, senza spendere troppo. Perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.
1: Rendiamo il tuo weekend indimenticabile con la musica e l'energia di Radio Moto for Peace.
2: Hagamos que tu fin de semana sea inolvidable con la música y la energía de Radio Moto for Peace.
3: Let's make your weekend unforgettable with the music and energy of Radio Moto for Peace.
4: Rendez votre week-end inoubliable grâce à la musique et à l'énergie de Radio Moto for Peace.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.

0: Anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
2: E adesso invece siamo pronti per parlare di solidarietà. Wow. Cominciamo con questo filmato che ci porta nell'Africa australe, dove un gruppo di una dozzina di poliziotti guidati dall'italiano Bernardo Lepore ha portato aiuti concreti a tante popolazioni in grave difficoltà. Vediamo questo reportage e poi ne parliamo in studio con Costanza Miriano, che è una curatrice del reportage.
3: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
4: Bisogna viverla di prima persona per capire quello che succede qua giù.
5: Questo non è un viaggio fine a se stesso, questo non è soltanto andare in moto, ma è molto di più.
4: E ho deciso che era ora di alzarsi dal divano, di spengere la televisione, di smettere di sentire quello che ci viene raccontato e che era giunto il momento di toccare con mano quello che succede al di fuori del nostro piccolo mondo.
6: Si chiama Moto for Peace ed è un'idea un po' folle venuta a uno che con la moto ci sa fare, un uomo della polizia che ha coinvolto colleghi, non solo italiani, tutti in moto a portare aiuti dove serve, viaggi lunghi e faticosi, pericolosi anche, autofinanziati e fatti durante le ferie, organizzati con cura, prendendo contatti con le forze dell'ordine locali. Quest'anno la meta è stata l'Africa australe.
7: Ci troviamo al Nyangana Hospital, nord-est della Namibia, a poche centinaia di metri dall'Angola. Questa è la prima delle 8 missioni che visiteremo in questo tour lungo 12.000 km. Lo scopo di questa iniziativa è quella di documentare il lavoro che svolgono i missionari cattolici in queste missioni.
6: Per questo il Cardinal Turkson del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale ha concesso il suo patrocinio a questa missione e un generoso finanziamento a quella del prossimo anno, che sarà in Sud America. A Nyangana, in Namibia, l'unico ospedale nel raggio di 50 km manca di tutto. Ha solo un apparecchio per le radiografie, ma spesso è privo delle lastre per farle. I motociclisti lasciano qualche aiuto e poi partono verso l'Angola, dove arrivano a fatica viste le condizioni delle strade. Qui l'emergenza è quella dell'acqua potabile, ma è solo la prima di una lunga lista.
8: Voi che passate, che conoscete, diciamo così, tra virgolette, le nostre realtà, fate qualcosa, abbiamo bisogno di tante cose. Adesso fare un elenco, dire abbiamo bisogno di questo e di quello. Io dico, noi abbiamo bisogno più o meno di tutto.
6: Nella missione di Ondiva però la fede è qualcosa di molto serio, anzi di allegro.
9: Qui la gente mai si stanca della messa. A volte vediamo in tante altre parti del mondo le messe sono troppo brevi e la gente si stanca. Qui non si stanca mai. E la messa per noi è veramente la festa. Per cui si canta, si prega, si balla, è una festa. E che festa sarebbe se una festa fosse troppo breve?
10: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Un viaggio lungo, estenuante, chilometri su chilometri di fatica, sudore, polvere, ma anche una dose infinita, pazzesca di emozioni. I nostri ragazzi di Moto4Peace hanno concluso la loro straordinaria missione e lasciatemi dire che raccontarla giorno dopo giorno qui nello speciale Mongolia 26 su Radio Moto4Peace è stato un viaggio immenso anche per me. Li abbiamo seguiti passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, direttamente dai nostri microfoni. Siamo passati con loro dal freddo pungente dell'Anatolia centrale al caldo torrido e interminabile della steppa in Kazakistan. Siamo partiti dal mare di Mersin, abbiamo attraversato la splendida Tbilisi in Georgia e poi giù fino a toccare il fascino di Samarkand. Hanno superato le temutissime dogane russe, costeggiato il nord del deserto dei Gobi e infine, eccoli, sono arrivati in Mongolia. Si sono messi alla prova, hanno discusso, hanno riso, hanno ascoltato il grande silenzio della terra e si sono stretti in abbracci forti, veri. E noi eravamo sempre lì a dare voce a ogni singolo battito di questa avventura. Alla fine, ragazzi, quello che conta è solo una cosa: ce l'hanno fatta. Il loro viaggio su due ruote si è concluso nel modo più bello, a Ulan Bator, incontrando i sorrisi e gli occhi dei bambini delle scuole, perché l'avventura in sella è finita, sì, ma la missione più bella comincia proprio adesso e io sono davvero fiero, orgoglioso di avervi raccontato tutto questo. Ma le emozioni non finiscono qui, perché il viaggio lo chiudiamo insieme a loro. Direttamente dalla linea d'arrivo ecco le voci dei nostri protagonisti che ci salutano dalla capitale della Mongolia. Ascoltiamoli.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Moto4Peace, da Marco Veronese, da Ulan Bator. Ciao ciao.
2: Saluti anche da Claudio, sempre a Ulan Bator.
3: Salutoni da Mauro, sempre a Ulan Bator.
4: Io sono Walter, salutoni da Ulan Bator.
5: Ciao a tutti da Didier, da Ulan Bator. È stato un viaggio veramente emozionante, faticoso, ma siamo felicissimi.
6: Ciao Richard, e tanti saluti da noi, siamo perfetti qua, mamma mia, un'esperienza magnifica. E scusa, mi ringrazio tanto di vederti che come vai la moto, e ci dobbiamo ritrovarci, ok? Un abbraccio grande.
4: Vai, tanti saluti da Davide, componente di Moto4Peace, agli amici e agli ascoltatori di Radio Moto4Peace da Ulan Bator.
7: Ciao Richard, tutto bene? Qui siamo Ulan Bator, abbiamo fatto una visita al tempio buddista, siamo tornati purificati, siamo puri e nuovi, siamo proprio rinati completamente.
8: Ciao a tutti, un caro saluto dalla Mongolia e precisamente da Ulan Bator, da Egidio Nobile.
9: Ciao Davino, agli amici di Moto4Peace da Ulan Bator.
10: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto4Peace. Le ultime notizie con Richard Chu.
0: Radio Moto4Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
22: Da Steven Spielberg.
21: Non riesco a capire, sono persone.
22: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
21: Cosa vuoi fare?
23: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
22: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
24: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix,

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Va ora in onda speciale Anonimi della Fede, in missione per le missioni.
3: Venerdì 18 maggio, ben ritrovati, questo è un aggiornamento di Anonimi della Fede, la nostra rubrica dedicata, come sapete, alla missione 2018 di Moto for Peace in Africa. E quando riceviamo notizie importanti, chiaramente effettuiamo degli aggiornamenti come questo. Ma subito, voce a Bernardo Lepore, anche lui vittima di una bella e grande buca.
4: Ciao Richard, buongiorno. Allora, ieri sera ci siamo fermati a Kibuto e sì, non ce l'abbiamo fatto a fare tutto tutta la tappa programmata fino a Wambo, e abbiamo fatto bene a fermarci, per

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Nel corpo di un motociclista non scorre sangue, ma benzina

0: Nella Milano di fine anni 70, quando le insegne al neon sembravano promettere il futuro e invece spesso regalavano soltanto notti insonni, un ragazzo con il pianoforte negli occhi e la rabbia nelle mani cercava il suo posto nel mondo. Si chiamava Alberto Fortis, classe 1955, e per anni aveva abitato il dietro le quinte della musica italiana. Autore nell'ombra, penna prestata ad altri, mentre dentro di sé cresceva il desiderio feroce di raccontarsi in prima persona. È così che nacque Milano e Vincenzo nel 1979. Non semplicemente una canzone, ma una lettera aperta alla città e ai suoi fantasmi. Milano, madre severa e luminosa, capace di offrire sogni e insieme divorare solitudini. E poi Vincenzo, figura reale e simbolica, uomo dell'industria discografica, probabilmente ispirato al produttore Vincenzo Mocci, ma soprattutto emblema di un sistema che decide chi può parlare e chi deve restare in silenzio. Dentro quel brano c'è tutta la stanchezza di un artista che si sente trattenuto ai margini. Le strade bagnate dalla pioggia, i locali fumosi, le promesse mai mantenute della discografia romana, legata soprattutto alla RCA italiana. E poi c'è il dolore trasformato in musica, grazie anche all'incontro con due giganti della PFM, Franz Di Cioccio e Franco Mussida, che vestirono quelle parole di sonorità pop e progressive, sospese tra malinconia urbana e respiro internazionale. Fortis non canta soltanto una città, canta la sensazione di essere vivi e soli nello stesso istante. E quella rabbia non si fermerà lì, esploderà anche nella provocazione di "A voi romani", un grido amaro contro certi salotti della musica italiana. Ma sarebbe riduttivo fermarsi all'invettiva, perché il vero cuore di Alberto Fortis batte altrove, nella poesia fragile e notturna del Duomo di notte, dove il sogno sembra più vero della realtà, nella drammatica immobilità della sedia di Lillà, metafora struggente di chi attraversa la vita senza trovare risposte, nella delicatezza di "L'amicizia", canzone che ancora oggi sa parlare sottovoce all'anima. Poi arriva il 1980. Il disco è Tra demonio e santità, un titolo che sembra raccontare perfettamente la sua musica, sospesa tra luce e inquietudine, tra dolcezza e ribellione. Gli arrangiamenti della PFM respirano l'eco elegante e visionario di Breakfast in America dei Supertramp, soprattutto della sensibilità melodica di Roger Hodgson. Ma dentro quelle influenze resta qualcosa di profondamente italiano, la fragilità emotiva di chi scrive per salvarsi. E forse è proprio questo il segreto di Alberto Fortis: aver trasformato le sue ferite in paesaggi sonori, canzoni che non chiedono soltanto di essere ascoltate, ma vissute, come certe città di notte che sembrano fredde da lontano finché non ci cammini dentro da solo.
1: Milano, sono tutto tuo, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì, buono, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Rimossi 7770 account e 930 pagine, censura super di Facebook. Ecco chi ha colpito Zuckerberg e perché. Meta, l'azienda madre di Facebook, ha recentemente intensificato le sue azioni di censura affermando di lottare contro la disinformazione e le fake news. Questo ha generato discussioni sulla libertà di informazioni sui social media. Mark Zuckerberg, il fondatore di Meta, ha allertato riguardo a ciò che definisce la più grande operazione di influenza segreta online al mondo condotta dalla Cina. Meta sostiene di aver individuato e rimosso oltre 7700 account e 930 pagine solo su Facebook, accusando questi attori di promuovere la reputazione di Pechino e diffamare gli Stati Uniti o l'Occidente, oltre a seminare confusione sugli origini del Covid. Questa mossa di censura è stata vista con scetticismo da alcune persone, considerando come Facebook abbia precedentemente etichettato come disinformazione molte informazioni controverse sul Covid e sui vaccini. La rete cinese presunta da Facebook sembra aver optato su diverse altre piattaforme sociali, tra cui YouTube, TikTok, Twitter, Reddit e Pinterest. È interessante notare che questa è la settima volta in 6 anni che l'azienda di Zuckerberg ha preso misure contro una rete di influenza cinese.
1: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Moto News con Marco Veronese.
4: Le borse laterali o baule posteriore forniscono spazio sufficiente senza compromettere il comfort, permettendo il trasporto sicuro di indumenti e oggetti personali per i motociclisti. Moto4Peace vanta una notevole esperienza ultra decennale con le borse in alluminio della MyTech, che offre un prodotto solido, di qualità e di buon design.

0: Peace.
1: La prossima esperienza è un nuovo ritorno in Africa e questa volta sarà per la terza volta. Abbiamo intenzione, in collaborazione con la COPI, di percorrere un itinerario da Tunisi a Città del Capo. Sarà senz'altro un itinerario molto difficile, complesso nella sua realizzazione, ma siamo sicuri che con l'aiuto dei nostri colleghi dell'Arma dei Carabinieri questa volta e spero anche in futuro di riuscire a realizzarla nel modo migliore.
0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
2: Per ascoltare Radio Moto for Peace, entra nel nostro sito www.research.it, sezione Moto for Peace. Oppure nel sito ufficiale motoforpeace.it.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
2: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
3: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: l'unica classifica che si fa in due
1: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Una delle band più amate del rock alternativo americano sono i Goo Goo Dolls. Una storia fatta di trasformazioni, perseveranza e grandi successi che hanno segnato intere generazioni. Tutto inizia a metà degli anni Ottanta nella città di Buffalo. È qui che due giovani musicisti, John Resnick e Robbie Tuckack, decidono di formare una band insieme al batterista George Tuturska. All'inizio il loro sound è molto diverso da quello che li renderà famosi. Si muovono infatti nella scena punk rock underground con influenze grezze e dirette. Il nome Goo Goo Dolls invece nasce quasi per caso, ispirato a una pubblicità di una bambola, un nome scelto all'ultimo momento, senza immaginare che sarebbe diventato iconico. Negli anni 80 e nei primi 90 pubblicano diversi album indipendenti, costruendosi lentamente una fan base. Ma il vero punto di svolta arriva nel 1995 con l'album A Boy Named Goo. È qui che il pubblico inizia davvero a notarli.

ma il successo mondiale arriva qualche anno dopo, nel 1998, con una canzone destinata ad entrare nella storia, Iris. Il brano viene scritto per la colonna sonora del film City of Angels e diventa un fenomeno globale. Iris non solo conquista le classifiche, ma rimane per settimane ai vertici delle radio americane e internazionali.

È una canzone che parla di vulnerabilità, amore e desiderio di essere compresi, temi universali che colpiscono milioni di ascoltatori. Da quel momento i Goo Goo Dolls diventano una band di riferimento del pop rock internazionale. Nel corso degli anni, poi nei 2000, continueranno a sfornare successi. Tra i brani più celebri troviamo Slide, Black Balloon, Here Is Gone e Bad

loro stile evolve. Dalle radici punk si spostano verso il rock più melodico e radiofonico, caratterizzato dalla voce distintiva di John Resnick e dai testi emotivi e personali. La formazione della band cambia nel tempo, il batterista originale lascia negli anni 90 e il gruppo si stabilizza al duo principale Resnick e Takak, cuore creativo e identitario dei Goo Goo Dolls. Nel corso della loro carriera poi hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo, ottenuto numerose certificazioni e ricevuto nomination ai principali premi musicali, inclusi i Grammy. Ma forse il loro vero successo è un altro: essere riusciti a rimanere rilevanti per oltre 10 anni, continuando a scrivere e pubblicare musica. Ancora oggi i Goo Goo Dolls sono attivi in tour e in studio, dimostrando una longevità rara nel panorama musicale contemporaneo. La loro storia quindi è quella di una band che non si è mai fermata, che ha saputo reinventarsi e trovare il proprio spazio, passando dai club underground alle grandi arene internazionali. E mentre le note di Iris continuano ad emozionare nuove generazioni, i Goo Goo Dolls restano una testimonianza vivente di quanto la musica possa attraversare il tempo e le persone.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitacora 2018. 2018
2: logbook. Edizione speciale di Anonimi della Fede in questo 15 maggio 2018. Vi dicevamo che in questi ultimi giorni il team è parecchio isolato, nessuna connessione internet, tantomeno copertura telefonica. I tralicci a quanto pare sono per terra, si trovano nel bel mezzo della savana angolana ed oggi avrebbero dovuto varcare il confine con lo Zambia via Chavuma. Ma quanto previsto dall'itinerario praticamente non è possibile. Abbiamo ricevuto un SMS da parte del capo spedizione Bernardo Lepore, che ci scrive che è impossibile continuare il viaggio. Per ben due volte sono rimasti insabbiati e di sabbia se ne prevede ancora per ben 200 km direzione frontiera, e pertanto si devia o si torna indietro per rientrare in Namibia e solo da lì provare a raggiungere lo Zambia. Quindi a questo punto non sappiamo bene quali strade percorreranno. E quindi situazione difficile, sicuramente saranno anche stremati. Conoscendo Dino, se si rinuncia ad andare avanti, ragazzi, è proprio perché è davvero impossibile, e rischierebbero di restare bloccati in una zona che tra le altre cose è anche pericolosa per via degli sconfinamenti dei congolesi in quei territori. Bene, continueremo ad aggiornarvi come sempre stiamo facendo dal 19 aprile scorso, lo continuiamo a fare anche con la nostra app ufficiale, sui social, soprattutto Facebook, e qui su Radio Moto for Peace. Da Richard è tutto.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
2: Spazio. Ultima frontiera.
3: Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise. Nella sua missione diretta
5: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
8: Una delle sfide da affrontare quando si pianifica un viaggio nello spazio è quella di proteggere gli astronauti dalle radiazioni, che sono generalmente causate dalle particelle energetiche solari o dai raggi cosmici galattici, il flusso di ioni e protoni provenienti dall'esterno del sistema solare. Per ripararli dai danni derivanti dall'esposizione a queste radiazioni, costruiamo le navicelle spaziali con materiali schermanti. Ora, un team dell'Università di Leoben, Austria, ha scoperto una nuova lega di alluminio che riesce a schermare le radiazioni 100 volte meglio delle leghe metalliche usate finora e potrebbe quindi essere utilizzata nella costruzione di nuove navicelle spaziali e dei reattori nucleari al loro interno. La nuova lega di alluminio è frutto di diversi anni di tentativi e fallimenti. Nel 2019 il team austriaco aveva già inventato un materiale che sembrava riunire tutte le caratteristiche necessarie, ma alla fine, era risultato troppo fragile per essere utilizzato nella costruzione di navi spaziali. La lega, nata dall'unione di alluminio e magnesio con zinco e rame, era molto dura ma poco flessibile, quindi si frantumava con relativa facilità. Ora gli studiosi hanno scoperto che portando quella lega a una temperatura di oltre 200 gradi centigradi, la sua struttura si modifica e diventa da micrometrica a nanometrica, ovvero con granelli molto più piccoli. Questo fa sì che il materiale diventi molto più flessibile e resistente. E schermi e così le radiazioni 100 volte meglio della lega di alluminio 60-61, attualmente la più utilizzata nella costruzione di navicelle spaziali. Una volta dimostrata la possibilità di produrlo su larga scala, questo materiale potrebbe anche servire a costruire reattori nucleari modulari o strutture che ci permetteranno di colonizzare Marte o la Luna.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Va ora in onda Moto News.
2: Moto News.
1: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
3: Con Marco Veronese su Radio Moto Forbis.
4: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

Con il casco allacciato per alcuni sarai uno sfigato, ma la vita sei assicurato. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Un viaggio lungo, estenuante, chilometri su chilometri di fatica, sudore, polvere, ma anche una dose infinita, pazzesca di emozioni. I nostri ragazzi di Moto4Peace hanno concluso la loro straordinaria missione e lasciatemi dire che raccontarla giorno dopo giorno qui nello speciale Mongolia 26 su Radio Moto4Peace è stato un viaggio immenso anche per me. Li abbiamo seguiti passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, direttamente dai nostri microfoni. Siamo passati con loro dal freddo pungente dell'Anatolia centrale al caldo torrido e interminabile della steppa in Kazakistan. Siamo partiti dal mare di Mersin, abbiamo attraversato la splendida Tbilisi in Georgia e poi giù fino a toccare il fascino di Samarkand. Hanno superato le temutissime dogane russe, costeggiato il nord del deserto dei Gobi e infine, eccoli, sono arrivati in Mongolia. Si sono messi alla prova, hanno discusso, hanno riso, hanno ascoltato il grande silenzio della terra e si sono stretti in abbracci forti, veri. E noi eravamo sempre lì a dare voce a ogni singolo battito di questa avventura. Alla fine, ragazzi, quello che conta è solo una cosa: ce l'hanno fatta. Il loro viaggio su due ruote si è concluso nel modo più bello, a Ulan Bator, incontrando i sorrisi e gli occhi dei bambini delle scuole, perché l'avventura in sella è finita, sì, ma la missione più bella comincia proprio adesso. E io sono davvero fiero, orgoglioso di avervi raccontato tutto questo. Ma le emozioni non finiscono qui, perché il viaggio lo chiudiamo insieme a loro. Direttamente dalla linea d'arrivo ecco le voci dei nostri protagonisti che ci salutano dalla capitale della Mongolia. Ascoltiamoli.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Moto4Peace, da Marco Veronese, da Ulan Bator. Ciao ciao.
2: Saluti anche da Claudio, sempre da Ulan Bator.
3: Salutoni da Mauro, sempre Ulan Bator.
4: Io sono Walter, salutoni da Ulan Bator.
5: Ciao a tutti da Did, da Ulan Bator. È stato un viaggio veramente emozionante, faticoso, ma siamo felicissimi.
6: Ciao Richard, e tanti saluti da noi, siamo perfetti qua, mamma mia, un'esperienza magnifica. E scusa, mi ringrazio tanto di vederti che come vai la moto, e ci dobbiamo ritrovarci, ok? Un abbraccio grande.
4: Vai, tanti saluti da Davide, componente di Moto4Peace, agli amici e agli ascoltatori di Radio Moto4Peace da Ulan Bator.
7: Ciao Richard, tutto bene? Qui siamo Ulan Bator, abbiamo fatto una visita al tempio buddista, siamo tornati purificati, siamo puri e nuovi, siamo proprio rinati completamente.
8: Ciao a tutti, un caro saluto dalla Mongolia e precisamente da Ulan Bator, da Egidio Nobile.
9: Ciao Davino, agli amici di Moto4Peace da Ulan Bator.
10: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto4Peace. Le ultime notizie con Richard Chu.
0: Radio Moto4Peace presenta
11: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
21: Da Steven Spielberg.
20: Non riesco a capire, sono persone.
21: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
20: Cosa vuoi fare?
22: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
21: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
23: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
24: Hot music in the mix with your favorite DJ.
25: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The Powers in the Mix.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitácora 2014. 2014
4: Logbook. Speciale diario di bordo anche per oggi, ma chiaramente queste sono le ultime edizioni, considerato che la missione si è conclusa e che stiamo per tornare a casa. In questa edizione desidero ringraziare tutti i nostri ascoltatori e chi ci ha seguito anche tramite i social network, e siete stati numerosi sia dall'Italia che dall'estero, come la sezione IPA di Varsavia o da Inese, che hanno sempre twittato notizie, e poi numerose persone. Ne ho estratto solo alcuni da Facebook. Per esempio Rosa Ricci scrive: bravi ragazzi, siete angeli vestiti da uomini, grazie, non finiremo mai di dirvelo. Ed ancora, ciao ragazzi, ce l'avete fatta, tornate presto, vi aspettiamo a braccia aperte. Poi c'è Giovanni Cuccaro che dice: complimenti e grazie per averci dato la possibilità di seguire la missione passo dopo passo. Francesco Grillo scrive: la mia immensa ammirazione verso tutti i componenti di Moto for Peace. Riccardo Fertino di Anima Universale, anche lui lo salutiamo perché ci ha sempre seguito con attenzione. Ancora Guglielma Baggio che scrive: grazie ragazzi. Oppure Gianluca Foresta, fiero di avere un carissimo amico in quel gruppo di pazzi motociclisti, riferito al nostro Francesco Alongi. E poi c'è Gavina Serra che dice: bravi ragazzi, ciao Richard Celona, saluto tutti voi che, anche se non vi conosco personalmente. Roberta Morischini: ragazzi, siete grandi, un saluto speciale al nostro Andrea Lucignano, ti aspettiamo. Patrizia Paola Emili: quando si ha un cuore grande come voi, tutto si supera. Gabriela Veronese: mamma mia, forza, siete grandi. E poi ancora Eleuterio D'Onofrio: ragazzi, siete grandi. Nella mattinata Dino, Vittorio e Daniele si sono portati presso il quartier generale della polizia nepalese per donare il mitico furgone blu che per tanti anni ci ha accompagnato durante le nostre missioni. Sentiamo a tal proposito Vittorio, che è dal 2010 è l'immagine associata a questo mezzo al quale tutti ci eravamo addirittura affezionati.
5: Allora Vittorio, il famoso furgone blu oggi è stato donato alla polizia nepalese. Come ti sei sentito, visto che tu eri proprio l'immagine perfetta della persona che da anni ormai guidava questo furgone?
6: No, sentito, l'ho lasciato con un buon ricordo per quello che è il servizio che ha fatto, contento anche dove l'ho portato, perché la polizia l'ha accettato, ha fatto i documenti necessari in modo che noi rimpatriamo le targhe per fare quello che è da fare, l'hanno esaminato, sono rimasti meravigliati dalla grandezza e sicuramente andrà a buon fine
5: come utilizzo
6: ancora per quello che riusciranno ad allestire. Primo momento doveva diventare un'ambulanza, sarebbe stata un'ambulanza gigantesca, invece ci ha guardato, i capi sono scesi.
5: Senti, ma in fondo ti è dispiaciuto darlo?
6: No, ma guarda, l'ho guardato così venendo via, gli ho detto ciao perché
5: mi sa che hanno avuto la lacrimuccia di più gli altri, i partecipanti, perché quel furgone blu è sempre stato un punto di riferimento.
6: È vero, difatti io l'ho usato 3 anni praticamente, 2010 e oggi 4 anni. Però tanta gente era il simbolo della cosa. Vabbè, vuol dire che come tutte le cose la vita va avanti, avremo dei mezzi nuovi, cioè più no, non più di quello lì sarà difficile, però alla fine dovremo adattarci a usare qualcosa di nuovo. Il ricordo rimane perché è un oggetto, no? Cioè un furgone è un oggetto. Però quando l'ho usato per queste cose, se tu lo usassi da lavoro non è che ti spiace,
5: no,
6: troppo, no? Invece l'abbiamo usato per questi giri, missioni, chiamiamole come vogliamo, e in realtà l'ho guardato così, con un pensiero, ho detto così, ciao.
4: Nel pomeriggio il gruppo si è concesso una libera uscita per lo shopping e credetemi, non è semplice. Il traffico, i suoni, i venditori che vogliono, anche se garbatamente, volerti vendere qualcosa ad ogni costo. Ma questa è Kathmandu e lo potrai capire solo se verrai anche tu. Questa sera si andrà presto a Nanna, perché domani alle 4 destinazione Safari.
7: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
8: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. In Italia, se guidi con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro, pagherai una sanzione compresa tra 1.500 e 6.000 euro e sarai arrestato con detenzione che andrà da 6 mesi ad un anno. E a partire da 0,8 grammi in su, scatta anche l'obbligo di guidare con il sistema Alcolock.
1: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.

0: Dietro le storie della musica.
1: Tutto comincia con Romagna Mia, che si avvia ormai a compiere 70 anni. È imperterrita e suona ancora come se fosse stata incisa ieri. Quanto sia nota, lo abbiamo scoperto nel corso dei viaggi all'estero. La Romagna è il luogo della villeggiatura per i tedeschi e non solo, visto che, soprattutto un po' di tempo fa, gli stranieri la facevano da padroni. Ecco, prendersi la cassetta o il disco delle nostre canzoni era un uso molto più diffuso di quanto si creda, dice Raul Casadei. Li compravano nei negozi o negli autogrill e poi se li ascoltavano tornati in patria. Il vino, i generi alimentari finiscono, l'abbigliamento è di stagione, invece la musica che rappresenta la Romagna non ha limiti. Ecco perché quando andiamo in giro per il mondo ci si accorge che non sono solo gli immigrati a conoscerla e ad intonarla. Io ho preso spunto dal successo di Romagna Mia, che era di mio zio secondo, per procedere con un'altra serie di canzoni che d'estate abbiamo lanciato un anno dopo l'altro. Romagna Sangiovese, la Mazzurca di periferia, Romagna Capitale, ma soprattutto Ciao Mare e Simpatia. Sono sempre stati i punti di forza, brani che capisce anche chi parla un'altra lingua. A guidarmi nel comporle è stato l'istinto, lo stesso che mi ha fatto scrivere le prime canzoncine quando ero alle elementari. Lì dentro c'è tutta la filosofia di quando eravamo ragazzi, le canzoni che avremmo cantato nei mesi caldi nascevano con il freddo, le spiagge vuote, le giornate corte, il pensiero a quello che avevamo alle spalle, i saluti, gli abbandoni, la promessa di ritrovarsi e poi lo sguardo in avanti ad attendere una nuova estate. Ognuno teneva una ragazza nel cuore, una conquista riuscita, un amorino fallito. Si sente che non c'è una tecnica, ma solo quella vena di naturalezza che chiunque ritrova quando viene in Romagna. Ingredienti semplici, perciò piacciono e funzionano. Ciao Mare fu un caso pazzesco, con i canali radiofonici Rai disattenti, mentre Radio Capodistria ne fece una specie di tran tran che sulla riviera adriatica ebbe un effetto dirompente, al punto che Vittorio Salvetti durante quell'estate mi chiamò preoccupato. Era tale il nostro successo che temeva vincessimo il Festival Bar. Raul, per noi sarebbe un problema. Tra i dischi in gara, ospiti, abbiamo artisti come Gloria Gaynor, Susi 4. E come facciamo se arrivate primi voi? Siamo rovinati. Beh, non sapevo come tranquillizzarlo. Sorrisi di circostanza, ma sentivo anch'io cantare dappertutto Ciao Mare. In qualche modo il pericolo comunque fu sventato e al primo posto finirono Marcella e Mia Martini, a pari merito, con un gesto galante. E allora furono tutti contenti. E sta bene davvero così, dice Raul, perché in ogni caso, con quel boom, Ciao Mare è diventato un modo di dire.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito spazio ed esplorazioni, ad esempio. L'esplorazione spaziale diventerà più concreta con missioni su Marte e basi lunari che potrebbero diventare realtà entro i prossimi 20 anni. Il turismo spaziale si diffonderà, mentre nuove risorse spaziali come minerali estratti dagli asteroidi potrebbero influenzare l'economia terrestre. Nuova frontiera. Le agenzie spaziali e le aziende private come SpaceX guideranno l'esplorazione trasformando lo spazio in una nuova frontiera per l'umanità, con implicazioni sia scientifiche che economiche.
2: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti: la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Questo rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6 pollici e mezzo con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti, dal fuoristrada all'uso su strada.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen, Le

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Landyu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
3: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here only during one day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
4: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's one day sale. Tomorrow.
5: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola, semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
6: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你，我不知为何疯狂对你执着。我们之间的故事还不多。

0: simpatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento, direttamente da Seoul.
1: World Parade No. 7. The number one song in South Korea is IYC.

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: cantiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3 dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschklick Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue e una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: Like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi Regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao!
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo...

0: Un viaggio lungo, estenuante, chilometri su chilometri di fatica, sudore, polvere, ma anche una dose infinita, pazzesca di emozioni. I nostri ragazzi di Moto for Peace hanno concluso la loro straordinaria missione e lasciatemi dire che raccontarla giorno dopo giorno qui nello speciale Mongolia 26 su Radio Moto for Peace è stato un viaggio immenso anche per me. Li abbiamo seguiti passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, direttamente dai nostri microfoni. Siamo passati con loro dal freddo pungente dell'Anatolia centrale al caldo torrido e interminabile della steppa in Kazakistan. Siamo partiti dal mare di Mersin, abbiamo attraversato la splendida Tbilisi in Georgia e poi giù fino a toccare il fascino di Samarkand. Hanno superato le temutissime dogane russe, costeggiato il nord del deserto dei Gobi e infine, eccoli, sono arrivati in Mongolia. Si sono messi alla prova, hanno discusso, hanno riso, hanno ascoltato il grande silenzio della terra e si sono stretti in abbracci forti, veri. E noi eravamo sempre lì a dare voce a ogni singolo battito di questa avventura. Alla fine, ragazzi, quello che conta è solo una cosa: ce l'hanno fatta. Il loro viaggio su due ruote si è concluso nel modo più bello, a Ulan Bator, incontrando i sorrisi e gli occhi dei bambini delle scuole, perché l'avventura in sella è finita, sì, ma la missione più bella comincia proprio adesso. E io sono davvero fiero, orgoglioso di avervi raccontato tutto questo. Ma le emozioni non finiscono qui, perché il viaggio lo chiudiamo insieme a loro. Direttamente dalla linea d'arrivo ecco le voci dei nostri protagonisti che ci salutano dalla capitale della Mongolia. Ascoltiamoli.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Moto for Peace, da Marco Veronese, da Ulan Bator. Ciao ciao.
2: Saluti anche da Claudio, sempre a Ulan Bator.
3: Salutoni da Mauro, sempre a Ulan Bator.
4: Io sono Walter, salutoni da Ulan Bator.
5: Ciao a tutti da Dida, da Ulan Bator. È stato un viaggio veramente emozionante, faticoso, ma siamo felicissimi.
6: Ciao Richard, e tanti saluti da noi, siamo perfetti qua, mamma mia, un'esperienza magnifica. E scusa, mi ringrazio tanto di vederti che come vai la moto, e ci dobbiamo ritrovarci, ok? Un abbraccio grande.
4: Vai, tanti saluti da Davide, componente di Moto for Peace, agli amici, agli ascoltatori di Radio Moto for Peace da Ulan Bator.
7: Ciao Richard, tutto bene? Qui siamo Ulan Bator, abbiamo fatto una visita al tempio buddista, siamo tornati purificati, siamo puri e nuovi, siamo proprio rinati completamente.
8: Ciao a tutti, un caro saluto dalla Mongolia e precisamente da Ulan Bator, da Egidio Nobile.
9: Ciao Davino, agli amici.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
15: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
14: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
15: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
14: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
15: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
14: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
16: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here only during one day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's. Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's one day sale. Tomorrow.
17: Now, Radio Motor 4 Peace. Radio Tonto Temple Far. When the past returns to the present.

0: in onda, radio tanto tempo fa, estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shaw su Radio Energie di Reggio Calabria.
1: Et là maintenant sur Énergie, si vous avez envie de musique et seulement de musique pour 20 minutes, c'est le beau moment. Sì, perché parte il Power Play, 20 minuti di musica per le nostre orecchie e anche di musica per non star seduti quando si ascolta la radio. Bella questa, dai. Si inizia con l'ultima dei Simple Minds, gran bella canzone. Finalmente sono ritornati nel panorama della musica internazionale. Si inizia con loro e con Cry. A tutta l'ora.

0: Armaka. Ci saranno cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Armaka, venerdì 28 giugno, la prima. Armaka, a Ventimiglia, Reggio Calabria, Italia. Official Station Radio Energy.
1: Anche tu puoi essere un DJ e difatti questa è la parentesi dedicata alle vostre richieste, alla musica che voi ci richiedete grazie ai vostri SMS, ai messaggi che lasciate in segreteria telefonica o alle richieste mail. Insomma, DJ anche tu, protagonista questa volta è Carmelita, sembra una spagnolita, che ci ha richiesto questa canzone dei Gazzosa, Ogni giorno di più ormai, anche questa molto molto famosa. Attenzione perché tra poco avremo lo spazio dedicato ai viaggi, alla scheda del paese che andremo oggi a scoprire insieme. Non vi svelerò ancora di chi si tratta e lo dobbiamo ancora, abbiamo già in mente, però vogliamo lasciare un attimino di sospense. Magari è proprio il paese che fa al caso vostro, sarà quello prossimo destinatario delle vostre vacanze estive 2002. Intanto volevo ricordare tutte le coordinate, giustamente, anche perché dobbiamo sempre pensare che ci possono essere nuovi radioascoltatori che si sono così hanno deciso di fermarsi su questa frequenza e ascoltare Radio Energie Calabre. Allora, se avete voglia di mandare i vostri short message, quindi SMS, memorizzate questo numero: 339 40 99 069. Lo ripeto: 339 40 99 069.

0: 2019, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukau, Camerun.
2: I mille impegni che si sono susseguiti hanno reso l'attesa più leggera e finalmente nel pomeriggio del 18 marzo riusciamo a ritirare i nostri mezzi. È arrivato il momento che tutti aspettavamo. Ancora una notte e poi il via a Las Misiones di Moto for Peace 2016.

0: Ore 7 del mattino. Caldo e umidità sono insopportabili. Siamo tutti operativi e fervono le ultime attività di preparazione e allestimento dei mezzi. Prima di prendere la strada per lasciare Panama, abbiamo ancora due appuntamenti da onorare. Il primo presso l'ambasciata italiana, dove l'ambasciatore desidera dare il via alla missione. Ed è qui che Marco, colto da un colpo di calore, dovrà riprendersi con un lungo riposo. Infine, l'incontro con il capo della Polizia Nazionale. E anche in questa occasione l'inconveniente non può mancare. Sembra proprio che questa missione fatichi a partire. La moto di Marco Veronesi accusa un guasto e capiamo immediatamente che non è cosa da poco. Cerchiamo di intervenire, ma dopo aver smontato interamente un cilindro, scopriamo che una valvola è spezzata. Non possiamo fare nulla e il ricambio non arriverebbe prima di una settimana. Abbiamo già 2 giorni di ritardo rispetto alla nostra roadmap. A malincuore lasciamo il mezzo di Marco qui a Panama. Troveremo poi il modo di farlo rientrare in Italia. Finalmente, dopo tanti inconvenienti, riusciamo a lasciare la città. L'ora è ormai tarda. Imbocchiamo l'autostrada, ma dopo aver percorso una 50 di chilometri, decidiamo di fermarci per la notte. Accostiamo presso un posto di polizia, dove i colleghi ci offrono tutto il supporto possibile. Hanno 14 letti e noi siamo 21 persone. Alcuni saranno costretti a dormire per terra. È ora di cena e si è fatto buio. Primo giorno di viaggio e prima cena on the road. Sveglia all'alba, pronti a partire facendo rotta verso il Costa Rica. Le ossa rotte dalla sistemazione di fortuna, il grande caldo e l'umidità saranno i nemici di questa tappa.
1: Abbiamo fatto soltanto 50 km da Panama e dobbiamo risalire la tappa di ieri, che sarebbe stato ieri l'altro, almeno ad arrivare alla frontiera, entrare in Costa Rica.
0: La strada è ottima, il traffico piuttosto scarso. Manteniamo un buon ritmo. L'obiettivo è quello di recuperare i 2 giorni di ritardo accumulati a Panama. Abbiamo un importante appuntamento e non vogliamo deludere i bambini che ci stanno aspettando. L'associazione Onlus Moto for Peace è tornata in America per supportare alcune importanti iniziative a tutela dei minori, collaborando e sostenendo l'associazione Onlus En Piace Nuestros Pequeños Hermanos, contribuendo alla ristrutturazione di un orfanotrofio in Bolivia e al supporto in Honduras del grande centro En Piace, che ospita circa 600 bambini, garantendo loro studio, formazione, sanità e molto altro. I chilometri volano. Siamo in frontiera a Paso Canoas. Inutile dire che se l'immigrazione è semplice, far passare i mezzi diventa un'impresa titanica. Comincia un'interminabile trafila burocratica che purtroppo ci costringerà a passare la notte in frontiera.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing too.
3: To clarify though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

È il 19 settembre del 1981. Napoli celebra il suo santo patrono, San Gennaro. Le strade sono già colme di gente, l'aria è carica di attesa e di devozione, ma quella sera accade qualcosa che va oltre la tradizione. Piazza Plebiscito si trasforma in un immenso teatro a cielo aperto e diventa il cuore pulsante della musica italiana. Oltre 200.000 persone invadono la piazza, famiglie, giovani, anziani, ragazzi arrampicati sui tetti, affacciati ai balconi, assiepati in ogni angolo possibile. Napoli è una marea umana che aspetta un solo uomo, Pino Daniele.

0: la destra, bella qua, eh. Stasera sono 60.000 volte qua, è enorme questi canti, è bellissimo. 60.000
1: volte, 60.000. Ma non mi rendo conto stasera qua che ci sono.
2: No, è più grande, è quello dei Pink Floyd.
3: Pink Floyd.
4: Ma loro costa assai,
1: è più grosso.
2: Entusiasmo e professionalità, devi.
5: È il momento più luminoso della sua carriera, con Nero a metà e Vai Mo, ha cambiato il linguaggio della musica italiana mescolando blues, jazz, rock e tradizione partenopea in un suono nuovo, moderno e profondamente napoletano. Quando sale sul palco non è soltanto un cantante, è il volto di una città che finalmente racconta se stessa, senza stereotipi, con orgoglio e autenticità.

Accanto a lui c'è una formazione da sogno, alla batteria l'incontenibile Tullio De Piscopo, capace di trasformare ogni colpo in pura energia, al sax James Senese, che soffia nell'anima di Napoli con un suono ruvido e viscerale, alle percussioni Tony Esposito, autentico sciamano del ritmo mediterraneo, e poi Rino Zurzolo al basso e Joe Amoruso alle tastiere, due musicisti straordinari che costituiscono un tappeto sonoro raffinato e potente. È il Napolitan Power nella sua espressione più alta. Le prime note si diffondono sulla piazza e la magia prende forma. Yeso Pazzo, Napulè, Yes I Know My Way. Ogni brano diventa un coro gigantesco. Non esiste più il palco e non esiste più il pubblico. C'è una sola voce, quella di un'intera città che canta la propria identità.

strade restano bloccate, la folla è incontenibile, ogni finestra diventa una tribuna, ogni tetto un posto privilegiato. Napoli vive una notte irripetibile, sospesa tra festa popolare e rivoluzione culturale.

Quel concerto però non fu soltanto musica. Fu un manifesto di appartenenza, una dichiarazione d'amore verso una città spesso raccontata dagli altri e che quella sera trovò finalmente la propria voce. Ancora oggi chi era presente racconta quell'evento con gli occhi lucidi. Per i napoletani quella notte appartiene alla memoria collettiva, proprio come i gol di Maradona o le emozioni regalate da Massimo Troisi. Perché il 19 settembre 1981, in piazza del Plebiscito, Pino Daniele non regalò semplicemente un concerto. Regalò a Napoli uno dei momenti più belli della sua storia moderna. Una notte in cui il blues parlò napoletano e 200.000 cuori batterono allo stesso ritmo.

0: Diario di bordo del 2002.
1: Quaderno di bitacora 2002. 2002 Longbook.
2: Qui, a pochi metri dalla città proibita, il primo ottobre del 1949 Mao Zedong proclamò la Repubblica Popolare Cinese. La piazza fu usata poi per diversi eventi politici e di protesta. Nel 1919 il movimento del 4 maggio per la democrazia e la scienza e nel 1989 le proteste di piazza Tiananmen, tristemente note al mondo.
3: Il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Finisce qui la nostra avventura dall'Europa all'Asia. Non c'è più tempo. Dobbiamo caricare i mezzi nei container. Dopo tanti chilometri percorsi, torneranno in patria in nave. Noi vi lasciamo con le parole del nostro diario di viaggio, così come abbiamo cominciato il racconto di questa avventura, 8 agosto 2002. Sveglia alle 7 e partenza dall'albergo in perfetto ritardo. Fortunatamente le procedure d'imbarco sono rapide e alle 10.30 siamo tutti seduti ai nostri posti nell'aereo che ci riporterà a casa. Quest'ultima parte del racconto la stiamo scrivendo a 10.500 metri d'altitudine, velocità 920 km orari. A Fiumicino troveremo ad accoglierci i nostri cari e i nostri amici che ci hanno seguito dal sito fin dal primo giorno di viaggio. Torniamo in Italia, arricchiti da un'esperienza unica che non dimenticheremo mai. Domani? Domani torneremo alla nostra quotidianità, ma sarà anche il primo giorno utile per preparare la prossima spedizione di Moto for Peace.
4: Ciao, sono Glory Lu Tiong e anch'io ascolto Motor for Peace, la radio senza frontiere.
5: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
2: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Per i freni, invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci delle tubazioni in gomma. I dischi freni eccessivamente usurati ovviamente possono causare improvvise e pericolosissime rotture. Dischi e pastiglie nuovi garantiscono la lunga durata e sicurezza. E per le sospensioni, la forcella e gli ammortizzatori in buono stato garantiscono viaggi sicuri e divertenti in ogni situazione. Pertanto la loro efficacia deve essere garantita da una scrupolosa manutenzione. Per la taratura sarà opportuno adattarla al tipo di percorso che si dovrà affrontare. Impianto elettrico, è fondamentale controllare che tutte le connessioni siano perfettamente efficienti, controllare le matasse dei fili e possibilmente riavvolgere le stesse con una stratura adatta anche al trattamento antiumidità per affrontare viaggi ogni tempo ed eventuali guadi che mettono a dura prova l'impianto stesso. La batteria possibilmente al gel. In commercio si trovano anche tipi adatti alle moto più anzianotte. Nel caso sia in posizione scomoda, potrà essere fornita di una prolunga cavo positivo in modo da poter attaccare i cavi ed altri mezzi. Assolutamente necessario avere al seguito i cavetti preposti allo scopo. Per il telaio, un approfondito controllo visivo deve essere fatto alle saldature del telaio e supporti sella. Per ride duri con percorsi sterrati e deserti sabbiosi sarebbe opportuno il rafforzamento delle saldature stesse con degli inserimenti di rinforzo soprattutto sul canotto dello sterzo e punti di sforzo come gli attacchi degli ammortizzatori. Anche su mezzi nuovi un controllo è sempre utile.
3: Alta rotazione, tre successi senza interruzione.
4: Alta rotación, tres golpes sin interrupción.
5: High rotation, three hits without interruption.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: Ciao, sono Pierpaolo Talani e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
4: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Made in Italy.
6: Made in Italy.
5: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
7: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
2: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
8: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
9: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.

0: C'era un tempo in cui una canzone poteva cambiare significato attraversando un oceano. In Italia nel 1974 molti ascoltarono la storia di un uomo che decideva di lasciare una donna incapace di amare. Le sue parole erano dure, definitive, quasi un ordine. Lei non parlava, rimaneva immobile e quel silenzio diventò il centro della polemica. C'era chi vedeva una donna privata della voce, ridotta a semplice bersaglio dalle accuse di un uomo ferito. La censura della RAI e le proteste dei movimenti femministi contribuirono a trasformare quel brano in un caso nazionale. Ma le canzoni hanno una vita propria, si sa. Quando quelle stesse parole arrivarono in Sud America, la loro anima cambiò pelle. Tra le strade di Santiago, nei vicoli di Buenos Aires e nelle piazze dove la paura camminava insieme alla gente, Bella Senza Anima non parlava più di una donna, parlava della dittatura. La Bella Senza Anima diventava il potere seducente e crudele, capace di promettere ordine e regalare silenzio. Quel silenzio che in Italia sembrava appartenere a una protagonista muta, in America Latina era quello imposto a migliaia di persone costrette a non parlare. Dentro quella trappola ci sono caduto anch'io, non ci casco più. Era il grido di chi aveva conosciuto la repressione e non voleva più piegare la testa. Ogni parola diventava un atto di coraggio, ogni ritornello una promessa di resistenza. Così la stessa melodia univa destini lontani. In un teatro italiano qualcuno vedeva la fine di un amore. In una piazza sudamericana qualcuno immaginava la fine della paura. Le note erano identiche, ma i cuori che la cantavano raccontavano storie diverse. E questo è il mistero della musica: non appartiene mai soltanto a chi la scrive, appartiene a chi la vive. E forse il segreto del successo è proprio questo: aver saputo trasformare un dolore personale in un sentimento universale, capace di attraversare confini, lingue e dittature.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprire nei retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio in Grecia, invece, è vietato fumare al volante.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about fishful thinking? Nah, too cute. Say la vie. Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Diario di bordo del 2009.
3: Quaderno de bitácora de 2009.
4: 2009 logbook.
5: Il rumore improvviso dello schianto. Un flash bianco e poi per un attimo tutto diventa nero, buio. Quando gli occhi si aprono, lo scenario è agghiacciante. La macchina è distrutta. Miracolosamente tutti i passeggeri scendono dall'auto dolorante ma illesi. Susie era alla guida, piange fuori dall'auto. Celestino sedeva al suo fianco ed è lì imbambolato dalla botta. Il nostro racconto non poteva cominciare in modo peggiore. Uno spaventoso incidente stradale sconvolge il team di Moto 4Peace e mette in dubbio la spedizione. I bagagli sono sparsi ovunque, come stelle filanti al vento, quello che resta dei nostri nastri, delle nostre memorie filmate e di quei 2800 km percorsi da Douala in Camerun fino in Nigeria. Un camion che transitava a forte velocità ha colpito violentemente la nostra auto d'appoggio, scaraventandola al bordo della strada. La polizia locale ci spiega che l'assicurazione in Nigeria è un pro forma e che nessuno pagherà i danni. Lei, la nostra auto, rimarrà qui per sempre e con lei il nostro girato. Con un mezzo in meno dobbiamo rivedere l'assetto dei partecipanti alla spedizione, ma la volontà di tutti è quella di proseguire e portare a termine il viaggio.
6: Oggi penso che in assoluto è stata la giornata più brutta. Comunque qua stiamo facendo una gara delle giornate più brutte e purtroppo eravamo quasi al confine per entrare in Niger e c'è stato un incidente, un brutto incidente. Il morale non è altissimo, però ecco, ci siamo guardati tutti in faccia e abbiamo tutti voglia di finire questo viaggio che sta assumendo sempre più i connotati di una sfida. Una sfida contro tutto quello che può rappresentare l'Africa in questo momento per noi.
5: E allora via verso la frontiera con il Niger, mentre nella nostra testa scorrono i ricordi dei 17 giorni vissuti sulle strade del Camerun e della Nigeria.
7: Estate, weekend, con Radio Moto 4Peace.

0: Ciao, sono Gianfranco Enrio e anch'io da Senor B ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: è tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
1: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

Ci sono anni che scorrono via senza lasciare traccia. E poi ci sono anni che cambiano tutto. Ecco, il 1971 è stato uno di quelli.

12 mesi il rock ha scritto alcune delle sue pagine più importanti, regalando al mondo dischi che ancora oggi vengono ascoltati, studiati e tramandati da una generazione all'altra. Non erano semplici album, erano manifesti di un'epoca, fotografie sonore di un tempo in cui la musica aveva il coraggio di sperimentare, di provocare e di raccontare. Mentre i Led Zeppelin portavano il rock a una dimensione quasi mitologica con Led Zeppelin 4, i Doors salutavano il loro pubblico con LA Woman, un viaggio intenso e malinconico destinato a diventare un classico.

I Black Sabbath rendevano il suono ancora più pesante e oscuro con Masters of Reality, aprendo la strada ad altri generi musicali. E nello stesso anno anche i Rolling Stones pubblicavano Sticky Fingers, un album che trasudava energia, ribellione e blues nero allo stato puro.

John Lennon con Imagine trasformava una semplice melodia in un messaggio universale di pace e speranza che servirebbe ancora oggi riascoltare. E poi David Bowie con Hunky Dory iniziava a mostrare al mondo il suo vero talento visionario che lo avrebbe reso una leggenda. Senza dimenticare i Jethro Tull e i loro Aqualung, un'opera che ancora oggi è considerata uno dei vertici del rock progressivo più avanzati.

Ebbene, pensarci oggi sembra quasi incredibile. Tutti questi capolavori sono arrivati nello stesso anno. Una esplosione creativa difficilmente ripetibile, nata in un periodo in cui gli artisti cercavano qualcosa di più del successo commerciale. Cercavano di lasciare un segno.

Forse è questo il motivo per cui, a distanza di oltre 50 anni, continuiamo a tornare al 1971, perché quelle canzoni non appartengono solo al passato. Continuano a parlare al presente, ricordandoci che la grande musica non segue le mode, le crea. E ogni volta che il vinile gira o parte la prima nota di uno di quei dischi, è come se il tempo si fermasse. Per qualche minuto, infatti, torniamo tutti lì, in quell'anno straordinario, il 1971, in cui il rock non cercava l'immortalità, la stava semplicemente scrivendo.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. A Mosca resteremo 2 giorni. Poi ci aspetta la Transiberiana, un lungo rettilineo verso l'infinito. È la capitale più vitale e popolosa del vecchio continente. Da circa 15 anni sta vivendo un'esplosione di energia creativa senza eguali. Scrollatasi di dosso un passato di censure e privazioni e a dispetto dell'immagine di ex baluardo comunista, Mosca ha intrapreso una crescita che l'ha portata a diventare oggi forse la realtà culturale, artistica ed economica più florida della Russia. Dedichiamo diverse ore alla visita della città e decidiamo di viverla da veri turisti, a cominciare dai mezzi di trasporto. Non possiamo non utilizzare la metropolitana, con le sue stazioni monumentali sparse in tutta la città. Per visitare Mosca il tempo non è mai troppo. E allora pensiamo sia una buona idea, soprattutto per i colleghi del team che non sono mai stati qui, raggiungere il cuore della capitale e visitare il Cremlino e la Piazza Rossa. La cittadella fortificata fu costruita dopo l'anno 1100 sulla riva sinistra del fiume Moscova. Sul lato orientale della fortificazione si apre la Piazza Rossa, da dove partono a raggiera le maggiori arterie stradali della città. Il Cremlino è la parte più antica della capitale. È uno dei maggiori complessi artistici e storici del paese, oltre a essere divenuto la sede delle istituzioni governative nazionali della Russia. Non c'è turista al mondo che abbia visitato Mosca senza vedere e scattare una foto in questo luogo e non sia stato rapito dal fascino della Piazza Rossa. La piazza acquista importanza dopo la metà del 1500, quando con il passare del tempo diventa il luogo dei proclami, degli editti e delle esecuzioni pubbliche, soprattutto negli anni di reggenza degli zar Ivan il Terribile e Pietro il Grande. Con i bolscevichi divenne il centro degli eventi politici del paese e fu testimone di importanti manifestazioni e parate, tra cui quella che si tenne il 7 novembre 1941, quando i carri armati sfilarono sulla Piazza Rossa, dirigendosi verso il fronte. A ricordare gli orrori della guerra, oggi c'è un monumento e una fiamma che arde giorno e notte. Ma a catturare l'interesse fin dal primo sguardo è la magnificenza della Cattedrale di San Basilio. Commissionata da Ivan il Terribile per celebrare la presa della roccaforte mongola di Kazan nel 1552, fu costruita in soli 9 anni. Contorte cupole a cipolla e colori sgargianti attirano l'attenzione dei turisti e fanno da sfondo alle fotografie delle spose moscovite che sembrano quasi darsi appuntamento proprio qui, davanti alla Cattedrale di San Basilio.
1: Siamo finalmente arrivati alla Piazza Rossa, a San Basilio, la basilica meravigliosa alle mie spalle, e quasi un 3.000 km percorsi, forse qualche cosa di più. Abbiamo davanti parte della Transiberiana, che non sappiamo in che condizioni è, abbiamo un Kazakistan che sarà sicuramente molto molto difficile da attraversare, e poi il Kirghizistan, e poi lo Xinjiang, e poi avremo la zona del Tibet. Quindi bisognerà sicuramente, come dire, stringere i denti e pensare soltanto all'obiettivo finale, che sarà quello di raggiungere Kathmandu e di effettuare questa donazione delle 10 motociclette e del furgone ai medici del Nepal.
2: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, sono LC e quello che state per ascoltare è il mio primo singolo intitolato Riflessi. Tutte quelle...

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: sono un baccalà.
1: Che successo? Un pozzo io un minuto manco a fare a pipì cade scannate.
0: Ha iniziato per primo Trump.
1: E che cosa vuole un po' di cino? Vuole

0: Che c'è tale lì?
1: Niente, stavo solo provando a immaginare il mio criceto che balla il cia-cia-cia.
2: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione. One, two,
3: three. Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
4: High rotation. Three current hits without interruption.

0: viaggio lungo, estenuante, chilometri su chilometri di fatica, sudore, polvere, ma anche una dose infinita, pazzesca di emozioni. I nostri ragazzi di Moto for Peace hanno concluso la loro straordinaria missione e lasciatemi dire che raccontarla giorno dopo giorno qui nello speciale Mongolia 26 su Radio Moto for Peace è stato un viaggio immenso anche per me. Li abbiamo seguiti passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, direttamente dai nostri microfoni. Siamo passati con loro dal freddo pungente dell'Anatolia centrale al caldo torrido e interminabile della steppa in Kazakistan. Siamo partiti dal mare di Mersin, abbiamo attraversato la splendida Tbilisi in Georgia e poi giù fino a toccare il fascino di Samarkand. Hanno superato le temutissime dogane russe, costeggiato il nord del deserto dei Gobi e infine, eccoli, sono arrivati in Mongolia. Si sono messi alla prova, hanno discusso, hanno riso, hanno ascoltato il grande silenzio della terra e si sono stretti in abbracci forti, veri. E noi eravamo sempre lì a dare voce a ogni singolo battito di questa avventura. Alla fine, ragazzi, quello che conta è solo una cosa: ce l'hanno fatta. Il loro viaggio su due ruote si è concluso nel modo più bello, a Ulaanbaatar, incontrando i sorrisi e gli occhi dei bambini delle scuole, perché l'avventura in sella è finita, sì, ma la missione più bella comincia proprio adesso e io sono davvero fiero, orgoglioso di avervi raccontato tutto questo. Ma le emozioni non finiscono qui perché il viaggio lo chiudiamo insieme a loro. Direttamente dalla linea d'arrivo ecco le voci dei nostri protagonisti che ci salutano dalla capitale della Mongolia. Ascoltiamoli.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Moto for Peace, da Marco Veronese, da Ulaanbaatar. Ciao ciao.
2: Saluti anche da Claudio, sempre a Ulaanbaatar.
3: Salutoni da Mauro, sempre a Ulaanbaatar.
4: Io sono Walter, salutoni da Ulaanbaatar.
5: Ciao a tutti da Didier, da Ulaanbaatar. È stato un viaggio veramente emozionante, faticoso, ma siamo felicissimi.
6: Ciao Richard, tanti saluti da noi, siamo perfetti qua, mamma mia, un'esperienza magnifica. Mi ringrazio tanto di vederti che come vai la moto e ci dobbiamo ritrovarci, ok? Un abbraccio grande.
4: Vai, tanti saluti da Davide, componente di Moto for Peace, agli amici e agli ascoltatori di Radio Moto for Peace da Ulaanbaatar.
7: Ciao Richard, tutto bene? Qui siamo a Ulaanbaatar, abbiamo fatto una visita al tempio buddista, siamo tornati purificati, siamo puri e nuovi, siamo proprio rinati completamente.
8: Ciao a tutti, un caro saluto dalla Mongolia e precisamente da Ulaanbaatar, da Egidio Nobile.
9: Ciao Davino, agli amici di Moto for Peace da Ulaanbaatar.
10: Mongolia 2026,
11: la missione umanitaria di Moto
10: for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
12: Landu listens to waiting room music at the dentist.
13: It's like nitrous oxide for the ears.
12: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
13: Like reggae?
12: Sure.
13: Or a sea shanty?
12: If that's your thing.
13: Or pirate metal.
12: This boat trip is going to be interesting.
13: Don't you love it? Oh, it's so good!
12: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
0: Radio Moto for Peace presenta
14: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Quest'estate scopri come essere

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
2: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: E così, oltre ai festeggiamenti di rito, al pranzo speciale preparato da Andrea con gli aiutanti cuochi Francesco e Daniele, la giornata è trascorsa con diverse incombenze che ognuno di noi deve portare a termine: la selezione e l'invio delle fotografie da parte di Martina e Dino, l'aggiornamento delle pagine Moto for Peace sui social network e della programmazione radio, lo svuotamento del furgone con i volenterosi Marco, Andrea, Francesco, Vittorio e Daniele, mentre Santina ed Olga in auto con personale Interpol si sono portati fino al confine con la Cina per cercare di risolvere un cavillo burocratico scaturito da un errore dei doganieri stessi allorquando il team di Moto for Peace ha fatto ingresso in Nepal, e siamo ancora in parecchia apprensione per questa storia che non è risolta. Intanto stiamo notando con piacere che diversi media italiani stanno già riportando la notizia della nostra riuscita missione, e da breve anche quelli nepalesi pubblicheranno la notizia, e dal nostro rientro la televisione regionale Roma 1 intervisterà Bernardo Lepore, mentre abbiamo avuto modo di leggere il bellissimo articolo pubblicato su Isarco News in Alto Adige a firma di Massimo Dario, che ringraziamo.
4: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
5: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal, attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: Un viaggio lungo, estenuante, chilometri su chilometri di fatica, sudore, polvere, ma anche una dose infinita, pazzesca di emozioni. I nostri ragazzi di Moto for Peace hanno concluso la loro straordinaria missione e lasciatemi dire che raccontarla giorno dopo giorno qui nello speciale Mongolia 26 su Radio Moto for Peace è stato un viaggio immenso anche per me. Li abbiamo seguiti passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, direttamente dai nostri microfoni. Siamo passati con loro dal freddo pungente dell'Anatolia centrale al caldo torrido e interminabile della steppa in Kazakistan. Siamo partiti dal mare di Mersin, abbiamo attraversato la splendida Tbilisi in Georgia e poi giù fino a toccare il fascino di Samarkand. Hanno superato le temutissime dogane russe, costeggiato il nord del deserto dei Gobi e infine, eccoli, sono arrivati in Mongolia. Si sono messi alla prova, hanno discusso, hanno riso, hanno ascoltato il grande silenzio della terra e si sono stretti in abbracci forti, veri. E noi eravamo sempre lì a dare voce a ogni singolo battito di questa avventura. Alla fine, ragazzi, quello che conta è solo una cosa: ce l'hanno fatta. Il loro viaggio su due ruote si è concluso nel modo più bello, a Ulan Bator, incontrando i sorrisi e gli occhi dei bambini delle scuole, perché l'avventura in sella è finita, sì, ma la missione più bella comincia proprio adesso e io sono davvero fiero, orgoglioso di avervi raccontato tutto questo. Ma le emozioni non finiscono qui, perché il viaggio lo chiudiamo insieme a loro. Direttamente dalla linea d'arrivo ecco le voci dei nostri protagonisti che ci salutano dalla capitale della Mongolia. Ascoltiamoli.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Moto for Peace, da Marco Veronese, da Ulan Bator. Ciao ciao.

0: Saluti anche da Claudio, sempre a Ulan Bator.
1: Salutoni da Mauro, sempre Ulan Bator.
2: Io sono Walter, saluti da Ulan Bator.
3: Ciao a tutti da Didier, da Ulan Bator. È stato un viaggio veramente emozionante, faticoso, ma siamo felicissimi.
0: Ciao Richard, e tanti saluti da noi, siamo perfetti qua, mamma mia, un'esperienza magnifica. E scusa, mi ringrazio tanto di vederti che come vai la moto, e ci dobbiamo ritrovarci, ok? Un abbraccio grande.
2: Vai, tanti saluti da Davide, componente di Moto4Peace, agli amici e agli ascoltatori di Radio Moto4Peace da Ulan Bator.
4: Ciao Richard, tutto bene? Qui siamo Ulan Bator, abbiamo fatto una visita al tempio buddista, siamo tornati purificati, siamo puri e nuovi, siamo proprio rinati completamente.
5: Ciao a tutti, un caro saluto dalla Mongolia e precisamente da Ulan Bator, da Egidio Nobile.
6: Ciao Dadino, agli amici di Moto4Peace da Ulan Bator.
7: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto4Peace. Le ultime notizie con Richard Chu.
8: In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità è collegata anche alla decurtazione dei punti della patente. Eccesso di velocità di oltre 60 km orari, 10 punti in meno.
9: L'estate più bella con Radio Moto4Peace. L'estate più bella con Radio Moto4Peace.